Nüvel, da Tina Nolfi. In früder svolazzen las grischas e tschecca surainte surora. Ma lor sun brives nu pon impedir alla lüne da crescer, fin che la es pleina rudonda.

Chi sa? Da Peter Lanzol. Il presaint tu nu sprechar, per quant trist cel saia. Tu nu pos ingevinar co l'avenir grataia. Chi sa? Forz il dies strusch che tu sto scridar e vules gent terceu in avo tornar.

s'üne mar stüria sche profond, quaim fa pelli a lina. Vara mariner, usche a sonne d'üne stad, par schwaze tot quai cena fat. E na dünna vispel be il c'è la terra scun cliché na perspectiva scum è stat. Ma laua spütz ils fümms un sechs, il c'è les blau ma zuas ci stess. Meis bösti diso che vel sco è nu fara lunga sider c'è am vegl respet o isa tema. E sono i marineri tu da parsai e crai c'è piglia cum già da tai smaladida patria. E vegne cerchio ora in il mondo, quai ce ne ad un voglio in fond.

Es un stat set ons durmar. Üsche lünch. Da Panama fin Zanzibar. Chi, giua. In los ci straglio civil cleris, los più sommers dalla terra, in giu ci da pac da salvar. In glu non es ci bisco qua. Par qua es un tornaccia. E forza feccia, forza bric, per lingue patria, al main quel sic ci, forza resti, forza erna. Perché qua è sdia, miss Charles. Se sono in marinerto, a tappar mai, se vuoi vegna, vai, io sceglio stonga qui. Navi il monte, su un pastrull, ma bain.

Isidora lavardabe da d'un storm, dalla siada Isidora lavardabe da d'un storm. Quella fat pels t'müchs la fora, ant codar l'ora intuorn, ant codar l'ora intuorn. La vardas fa mal paiada, letta e stagiair ciamun. La vardas fa mal paiada, letta e stagiair ciamun. T'gnair in daia quella spada, e ad air respet cumun, e ad air respet cumun. Fincia l'aiver in sa ciocca, curcia il sves da sai no sa.

La vardain cuma daivla ci da miss in grond per mal. La vardain cuma daivla ci da miss in grond per mal. Alla gliaut clere degnaivla l'amvre arta fa star mal.

0: Las novitats ter RTR.
1: Am prima medaglia d'aur per la Svizzera al campionato europeo d'atletica leva, Jason Joseph guadagna la corsa da 110 metri obstacles. La linea dell'alvre è bloccata per via di Nabova, che scrive la via fieretica. E Laura Oroz dat in ulteriori di Cialires, a cui redatti intorno 34 gradi. Ella Sis, mio nome è Müller. Bienvenuti. Al campionato europeo d'atletica leva a Birmingham ha dato la prima medaglia d'oro per la Svizzera. Il corrido Jason Joseph ha guadagnato la corsa di 110 metri obstacles in 13,2 secondi. Sono gli ultimi metri a Joseph Giso controlla la corsa, scuola a Ditch in verso SRF.
2: Es ist alles gut gegangen, es ist alles aufgegangen, aber die letzten zwei Hürden sind schon so gewesen. Okay, zusammen, alles zusammenhalten, konzentrier dich, aber wir haben es ins Ziel gebracht und das ist das Einzige, was zählt.
1: Per il Basileist avvence 7 ons, tratti dal più grande successo della sua carriera. Il si tratta della seconda medaglia per la Svizzera Birmingham Sventer Argen da Simon Ehammer. Prima avanti è la ciuncantavla medaglia per la Svizzera in campionati europei d'atletica leva da Pilon 1934. La linea d'Alvra resta serata almeno fin questa sera per via di Nabova, che ha cominciato la via fieretica. La Alba Verinza è stupata. L'acqua cuglia sino in lunghezza da 200 fin 300 metri sui spinaris. Le lavorste umide hanno già cominciato ieri sera. Attualmente cursano il treno tra il Cuire e Bravunsco e tra Samurezzen e Sameden. Tra il Bravun e Prede dati in booster in Piazza Men. Viaggiatori da e den lenge din vengono inviati sulla linea dal Ferraina. Era il Bernina Express, il Glacia Express e Trens de Vicira cursescen attualmente su questa linea. In Svizzera ne daten pratiche de medi, ospitals ed apotheches becchin avant rabazzi medicaments su schia scuol stuessen in sesetz. Que scrive la Controlla Federale de Finanzas IFK. Se medis, apothekers et responsables d'ospitals pon comprare medicaments a moda plibu marciada, ston els de princip tervin avant quest rabatze las cassas de malsauns. Il 2024 ein els profitada rabatz de 743 milions francs, davin avant ein els entant moradunt 12% las cassas de malsauns e las persunas assicurades, scriva la EFK. Ella criticescen quest connex er las controllas de l'Uffizi Federal de Senadat che seien mangluses. In Svizzera millis persunas radunats ier saira per observar la scira decina dal soleil parziala. La llina couvert fin 93% dal soleil. Il è stata la scira decina dal soleil parziale la pli ferma da pil 1999. La contangises maximum intorno las 8:20. In altre parti dell'Europa è da una scira decina dal soleil totale, tra l'altro in la peninsula iberica, in l'Islanda e in la Grönlanda. Milioni di umani hanno osservato il spettacolo. In ospedale exterior, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta cercando una nuova pledadra o un nuovo pledadra. Caroline Leavitt, sia pledadra attuale, demissionesce non nada mai per la fine di questo mese, qua è per motivi familiari, scuola d'una da 29 anni a comunicare. Leavitt è per de corpo spesso diventata mamma. Ella è stata la pledadra la più giovane nella storia della Chiesa Alva. Critikers rinfacciano ad elle in corso confrontativo verso le medie classiche. Sozia regia ner plataforme online conservative ed influencer servini access alle conferenze da pressa. In l'avenir due Leavitt lavorare con consigliadre esterne dal presidente e da sia partita repubblicana. Davart le sia successione ne dati anche negine indicazioni ufficiali. Ed anche la novità del Balapè Paris Saint-Germain guadagna per la seconda giada in serie la Supercoppa. A Salzburg al victor della Champions League, batti il victor dell'Europa League Aston Villa e quai condus ad in. Il svizzer Johan Manzambi è vine van plessa in a per quai bitch pudi giugar per ses nov club englais.
0: La meteo.
1: L'avant mesdì da Tibler sull'Egl, sventre mesdì se formen in cinz nivels da cumulus, locama in podar singuls, urizis ed uradis, quai surtozzi summla sur selva ed en il sit. La temperatura maximale è tra 25 gradi in l'Egl di nota, 30 gradi in sur selva e 32 gradi in la regione da Quira.
0: Vias e traffic.
1: La linea dell'Alvra resta serata al meinem fin questa sera per via di Nabova. Attualmente cursano il strenz tra Quere e Bravunsco e tra Samurezzen e Sameden. Tra Bravun e Prede dati in buster in Plaza Men, viaggiatori da e den l'Engedin vengono sviati sulla linea d'Alferaina.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Kurz an der Sisie gibt ja ils tredisch durst. La Demeons an der Kinsa kurt pers ort wischte il Zulei, la Jinne, Kastizau la Jisch, Millions, Fascinai, a Mutai, a Hobby, Astronoms. Adots, ozesi de Tourna, de la Magia e la Realità, del Trot de Lavur, aber ots Dominienza, tot, kul Saniester. IEG International dils Sanistres, io sono Georgina Janki, shalom, mainza!

0: Bia bien gi e grat stau dies vergau la sis. De vos emma de nossa rubrica de stat.
1: C'è taidla la scena.
0: Ed è quest'emma la cantautura engiadinese che abitesce in Surselva, Bibi Vaplan, che l'ha essere un po' parte de sias preferences musicales. Dentro l'autor venza voulo saver c'è canzun che inna de quella schella ves bugen fac sezza.
2: Eves jen schritt zves Seven Nations Army de White Stripes. Per una naturalmente per questo aves loro osso in pruna rap, si podes comprare una pruna fine per Rocco Bello e Leon. Per cella, per questo, ed è tenormaista proprio una canzone fici innovativa con blair character ci ha conquistato il mondo e scoterza naturalmente aves più di fare musica con Jack White. Also questo è proprio un idol de mai.

Ah, ina cazzi c'è quella de Lou Reed che se vesse senza sets e adina vina von, ha? Con quella tempra, ha? Tras quella da meun. Vegn vergau la sis a Lou, veu il spettacle. Vidi il ciel, ah, e la de meun suenter che millis equipai con e ier speciales in seradunai in mercaus, in balcons, in logans con buona vista a spiciaus il gron gron moment con la jinna essa stuscada. Davon il suleia, ticca ticca er la cheu quella farcla al firmament, con ella in sentiment pi special d'esser part aveveu cicei che dat darar. Adozzen de meun, resta la fascinazion, in ciel kins ambli de busci spert, jetz durtot grazie alla smasse fotografias, videos che vini fazza che cursescia nos un pao da per tuttas in tuttas plataformas online. Chavus veis egiu la quid de vasea fotografa magari ben quella stira decida di zulei lu schei e esser part nus de dertier. Termetei, vossus ovras sin nies telefonin 079-200-7007. Nus vei merveias avessen propi cefanun.

0: Quai è ieri il giro di andamento, fortuna che dà ir, grazie a Jason Joseph, la seconda medaglia di tir quella da Daur per la Svizzera al campionato europeo di Sanudà. E si viene von der Spitessi la prima medaglia svizzera alla EM di Sanudà. Esce Roman Mitjukov ha realizzato in temps fantastici sul 12 metri Sanudà in 10 con 9 record svizzer, vin el mo. Quart. Questo è il frustrante Gil Genevrin, corsa perfetta, negina medaglia, con analizzare seu temps, constatesse Mitjukov.
1: Avec ce temps, c'était le titre olympique en 2024. Les meilleurs 2-6 du monde sont européens. C'est comme ça, hein. Quatrième. C'est malheureux, mais c'est comme ça.
0: Il temps che è stato dato il 12 metri in 10 ves. Ves avon 2 ans montato il titolo da daura di titel olimpic muss con outskill livell e staus in quei final europei gadie e schickils meiers del mun en quella disciplina in tutz dell'Europa. Il quart platz da Roman Mitjukov eine certa logica zanua sulla tribuna europeica se bratten ils platz 3-4 2020 in bronze 2022 quart 2024 bronze a dus Pushpay, quart. RTL, vous prenez forse il caffè da Delskau, da Bibita dati soda da citrona. Vini bene in pei.

0: resposta soda.
1: Eschalu po dei del ussa seu soda. Iei gratstaulas sisa masa. Il più importante dozzende me unos con Urs Müller.
2: Al campionato europeo d'atletica leva Birmingham ha dato la prima medaglia de d'aur per la Svizzera. Il curito Jason Joseph ha guadagnato la corsa sur 110 metri obstacles in 13,2 secondi. Per il basileista 27 onze tratti dal più grande successo della sua carriera. In Svizzera hanno dato in pratica da medie ospitali ed apoteche bici in avanti rabazzi medicamenti su scia scuola stessa in sessetz, come scrive la controlla federale da finanza CFK. Il 2024 hanno approfittato rabazzi da 743 milioni di francs, da in avanti hanno intanto morto 12% delle casse di malsauns e delle persone assicurate. Ed il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta a cercare una nuova pledadra o un nuovo pledadra. Caroline Leavitt, sia pledadra attuale, demissionisce nominata mai per la fine di questo mese, quai per motivi familiari, scuola d'una da 29 anni a comunicare. Leavitt per de corpo spesso diventata mamma.
1: Nuot nief dalla front meteorologica.
3: La meteo.
4: Presentata Nicky Scuira. La faccenda per mobilias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch
1: E oz bè blau, bè sulei, bè suadic, de vigne. È un picaul kier, tocca 34 gradi alla regione de Quira, Trentina in Surselva, Grigion Centrale, 26 in Engedina Alta. De oz se formano al decorso di suente mesgi, un pau nibels, amber cun scheda, un qual de guet vai e oz ves. Gida Calira è da meun, lu con tocca 36 gradi alla capitala. Alluon il sguardo sin via oz in de meun.
3: Vias e traffic.
1: La linea da tren di Alvra è serrata. Sil mens tocca in cusera su entrina Bova, attualmente cursescen il trens dentro Quera a Bravunch, coe dentro Somurezia a Sameden, dentro Bravunch a Preda, dati in bus de remplazzamento. Viaggiatori da at en Engiadina vignan sviai sulla linea del Faraina.
3: RTR. Unic e simpatic.
1: Eșalu vini bugen e oți sigile o nocă vus leis, aștu eis.

0: Vegn della sette nus restein bu, mo musicalmin, ella Italia e in una ulteriura episoda Italianità de quel che ha scritto prelegge ils impuls quals dis plazzi fluri che se centa ad in puspei giù tils vigins al sit.
1: Se nina de moias numerosas visetas a Milano, aio giu la idea. L'idea de prendere a chains in velo, scon un Schweizers num 9 quals vehicles con duas rodas e di mantanè de manà. Io metto la von con mi che cui oi de manà ina de quelle apparature tras les gases de Milaun. In sentiment maestus e glorius. L'aria dat ad inza tras les cavels, el vent caul carsina moias quaises, io caresce al buon mensch con un imperatur roman sin su cavai tras Milano. Dec a fatch. Io se ne stizzun de velos e venius o no, con se c'è chi insanum na bicicletta. Denton in velo, sco quocheo en canoscio de nos velos, cunietza quocheo pauc da fa. In rama fina, con colur vert blaua neidia, al seetz brin, ort curom tiaura, sco quocheels turnisters de nos babs eren cui mavan una scola, e so quei seetz en duas plemes surdimensionales, che seigis in mens maniau bain, cula comodavilidad de la bicicleta. Io vai denton buc, schau sentitza cia de moia trompada, de vez souveniu moia bicicleta non disada en stai de meu velo desiderau. Tutina che resce li atras les gases, sco in ver talianer. Deci autor, jeu son in turist, sco ordel codis. E mucil, a eschau senti quella proxima de mon.
2: RTL Impuls.

0: Barack Obama è in. Prinzi William E. De Pablo Picasso, Leonardo da Vinci, Napoleon e Albert Einstein eran quaichi legide dozils tredis duost e dedicaus als sanistres ni ils Chankins, scots collegas da l'ingedina Angiccio Stoppi l'UEG. Clamaus in vetta ozzavon ciuncontons per fa fin pregiudizis ed e fa attenzils basins de sanistres. Pulit presens e il drill cins figeva tocem via denne zon sottonto cun affons calevan droa il meun sanister per scriver.
1: Mia cuineta ci des uas 74, a quella è mi propri sfurzò da scriver col mem dret. E ella en Chots drovla tutels duas mems. Ella cusa col mem schnester o taglia col mem schnester, scriver col mem dret, ma ella dice no scriv bel, hai qued era la realitet quella volta.
0: Raquenta se regorda Carla Blumenthal Baumann da Chiamfer. Per clec tempi passati, cins la fa mincin cun cei meun cal vul scoiva il picciunge, den se sez vignons schon sco sanistreni sanistrera sil mun ad a fa cun antira organizzazion di ciurvi a facturs genetics. Per de pli historia a historia santuarnigi internazional dils sanistres, sanflensi nosa paina web at adina puspei. E che via radio!

0: Las novitats der RTR.
1: Una prima medaglia da d'or per la Svizzera al campionato europeo di atletica leva. Jason Joseph guadagna la corsa da 110 metri obstacles. La linea di via Fier dell'Alvre è bloccata per via di Dinabova, quai almeno anche questa sera. E Laura è rozzata in ulteriore di Celiris, a cui era da Tientur 33 gradi. Ieri 7, mio nome è Urs Müller. Bienvenuti. Al campionato europeo di atletica leva Birmingham ha dato la prima medaglia d'oro per la Svizzera. Il corrider Jason Joseph ha guadagnato la corsa sui 110 metri obstacles in 13,2 secondi. Ersin gli ultimi metri ha Joseph Giso controlla la corsa, sco e la dice verso SRF.
2: Es ist alles gut gegangen, es ist alles aufgegangen, aber die letzten zwei Hürden sind schon so gewesen. Okay, zusammen, alles zusammenhalten, konzentriere dich, aber wir haben es ins Ziel gebracht und das ist das Einzige, was zählt.
1: Per il Basileister vince sette il più grande successo della carriera. Si tratta della seconda medaglia per la Svizzera a Birmingham Swinter Argenda Simon Ehammer nel Siljen Lung. Prima avanti è la ciuncanta medaglia per la Svizzera in campionati europei di atletica leva da Pilon 1934. La linea dell'Alvre resta serata almeno fin questa sera per via di Dinabova, quella comunicale via Fiorettica. L'aua Albeverin sa stupà, l'aua cuglia sin in lunghezza da 200-300 metri sul Spinaris. Le slavurs de rumida hanno già cominciato ieri sera. Attualmente in corsesce nel trend tra la cuira e bravuogne square tra la Samurezza e Sameden. Tra la bravuogne prede dati in bus in piazza Men. Viaggiatori da e den Lengedina vengono sviati sulla linea del Ferraina. Era il Bernina Express, il Glassi Express e trens de Vicira corseschen attualmente in questa linea. In Svizzera ne daten pratiche de medi, ospitals ed apotheques bicin avantra bazzi, medicaments o schiascual stressen in sesetz, qua scrive la Controlla Federale da Finanze, CFK. Se medis, apothekers e responsables d'ospitals pon comprare en medicaments a moda plibu marciada, ston els de princip dar vine van quests rabatze las cassas de malsauns. Il 2024 ha in els profitada rabatz da 743 milions francs. Da vine van ha in els entant moredunt 12% las cassas de malsauns e dalle persunas assicurades, scriva la EFK. Ella criticesce in questo connesso le controlle dell'Uffizio federale del Senedat, che sai in Mangluses. In Svizzera millis persone si radunate ieri sera per osservare la stira decina dal soleil parziale. La linea ha coperto fin 93% del soleil. Il è stata la stira decina dal soleil parziale la più ferma dopo il 1999. La contagisce il maximum intorno alle 8:20. In altre parti dell'Europa è da una stira decina del soleil totale, tra l'altro in la peninsula iberica e l'Islanda e la Grönlanda. Milioni di umani hanno osservato il spettacolo. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta cercando una nuova pledadra o un nuovo pledadra. Caroline Leavitt, sia pledadra attuale, dimissionesce nominata mai per la fine di questo mese, quai per motivi familiari. Scuola d'una da 29 anni ha cominciato. Leavitt è per de cuore più spesso diventata mamma. Ella è stata la pledadra della più giovane nella storia della Chiesa Alva. Critiker si rinfacciano dell'incurs confrontativ in verso le medie classiche. Sot sia regia ner plataforme online conservative ed influencer sur ogni accesso alle conferenze de pressa. In l'avenir dove Leavitt lavorare con consigliere esterne dal presidente de sia partita repubblicana. Davart la successione ne dati anche negine indicazioni ufficiali. E per finire anche il ballo a pè, Paris Saint-Germain guadagna per la seconda giada in serie la Supercoppa. A Salzburg al victor della Champions League, batte il victor dell'Europa League a Aston Villa e quai con 2-1. Il svizzero Johan Manzambi è vinavant blessa e ha per quai bec pudi giugare per ses nov club inglese.
3: La meteo.
1: Se si per grande parte sulle lief, in la montagna dati in 5 nivels da cumulus. La temperatura maximale è 30, 26 gradi in legge di nota, 31 gradi in sorselva e 33 gradi in la regione da Quira.
3: Vias e traffic.
1: La linea dell'Alvra resta serrata al meno fin questa sera per via di Dina Bova. Attualmente in corsation il treno tra Quira e Bravugn square tra Samurezzen e Sameden. Tra Bravugn e Prede dati in booster in Piazza Men. Viaggiatori da e den linea Dina vengono sviati la linea dal Ferraina.
3: Quai entstate le novità del RTR. Ulteriori informazioni chattai sin rtr.ch.
4: Kurz unter der Satz der Kollegiewge des Strädische Durst, Kunus Dominien tut, quai Kaspetja kul Senister, per Fahonur, und die International des Senistres, des Chankins. C'è me un kai il ferm de qualche gi que keu jetzt saiobo.
5: Dvinie casa, fa keu in teatro professional, e il meglio che data c'è me. E veramente vieni a casa.
4: Ci che lei c'è che porta proprio a voz in patria e una von la masa. Io sono Giorgina Ianchi, salù, mainza.

0: Romina Power, gronda amore, success musical gigantica d'ina tragedia familiara a fin da lur lec. Resumau, fec cuort. Ie grastau dies per gaula set. Calira se cira suremmas che l'hai pitina tira d'agricoltura che vin als confins ad in che gi?
1: Gliang mengebot da dir camplau cilil e il Davos.
0: Batist Spinacci, il consigliere per il Plantenhof in stat della extrema, aber buoi in Tirgrigiun, e in Giardina, per esempio, è la raccolta e la media da Dauters ons. Grons, verstedis, fecen d'Anton las Alps.
1: Portens davant lo mancia us ava i vanse la surselva ci mancia ava che gli usce che la regiungs ce ner cun scheintes ci vignos scherge las Alps schon schins warda ein den otres situazions la prada schi el ein den differenz lisce effektiv fich sich e che gli mancia natura manci la biesti vignos giu da dalp er il pavel jus es menages.
0: Es ist, dass die Purs in einer Spirale der Konsequenzen negativen il Muvel, che vien avalst, o vien per vaseus kul fein faz pi umvirn, kul union purilla agens denton in stradau ina borsa de Pavel.
1: Ivan ossa kind ci vien Pavel or de las Vals del Süd, de l'Engedinota, Engedina Bassano, ein til Nord, kels on gies de vos treis ons fitch bung ons de Pavel, e che le riserve se non si vanno mang e state nella disposizione che le placeva se non si vanno in borsa ci funzionesse era in il canton setz.
0: Qui va per consigliere pur se lor menagis in quella situazione estrema fa Battista Spinacci attent che l'agricoltura lavori a lunga vista e per quai?
1: Ja, ja, osi in moment bec d'aver reaktions da panica. La situazione è tragica e drammatica ins o da sostegnare le famiglie da paura dal l'artiers perché ci scritos un coivo per il viver da mince de nos pruagni da sostegnare con erdar perspectiva che il ci va orse gli amvirn che il ci va orse e no tron nos vagn osa e non ci leo se ci stusceia extrem da quella scaliras e sicires. Quello da planizzare, agricoltura, lavora con la natura, cosa da lavorare in lunga vista o e invece da reagire in principio o se giusto non si ci capita oggi.
0: Qua mo in extract da nias discorso col consigliere per il al Plantenhof l'antir intervista in fleis sin nossa pagina web.
2: Danus?

0: Tja da fö, vember gala sat. Bien-gi. Jelle de meun avon ina sera criminala el mercau de Ion. Jem prim teater de stad professional a premier in surselva, in stradaus a clamaus in vette di actur de profession indigen Curdin Caviezel, ca cresciusia luven a viva de present a Vienna. E la quart del museum regional a Ion specia in program variont.
1: Il cor de quei on è 18 morden, quella crimi commedia che si conosce forse è del Disney e della serie di Netflix. Ludati è un si c'è per romance naturalmente quei madame Montucci quei no chi va per una donna che veramente viveu che ut che insaveva bu exact c'è quella arsi faccio Ludati è un si c'è per fonds e è sinto des Svizzera also è veramente in una miscela dentro tutte le lungaggi per tutte le generazioni
0: In commedia criminale, in prelezione scenica per romonge din teater per famiglie sforma pia quella premiera del teater de stat professionale in Surselva. Sin tribuna, clar, tut mo profi actures ed actures, sat, e nient tut.
1: Quei veramente profis de veramente è de Keubiars, also del Grigion della Surselva, Schizon, quei è bi, quei è, wenn uns geo fit glitsch, uns wenn es un geo, quella geot che uns leven, dalla Surselva, del Grigion, lo wenze naturalmente, aber un geot, schock della Schweizer, ed è international, che vengono un vittiere, quei in perfekte Michel, da ce meine, exakt, quei tot, geot professionale, ca schon l'uvrau, wieder differenz theaters, differenz tiares.
0: Gi Curdin Caviezel, lanciata dat cusera la commedia criminale 18 morden, 3 stocks, 14 presentazioni al liber tocan la fin del mains, a quai enamiez il mercau vei de Ion, gevigein bien gartige.

0: Barack Obama e in Prince William e Rafael Nadal de Pablo Picasso, Leonardo da Vinci e Marie Curie erano quel che gli dedozzi il 13 d'ost e dedicaus als sanistres ni ils Chankins, scolz collegas de l'Engiadina, angic, che stoppi luegi perché els capescien. Ade Jürg Schorta, de Madulain, gi...
1: Sono schön. Dann hat sie klappt per Piz, per ci c'è, va da cominciare a scrivere a dritta. E mi c'è tent, schmanciava, e va a scot la tevla, e ci scrivlava, scot la schnestra, allora niva vitalum. Ping! C'è somma niva.
0: Quel destin de massa a fons tocca in via de Nelsons 70 che levan druail me un sinistro per scrivere venivan cion quasi torturai de duvra il drec. I gi internazional dils sinistrese venius clamaus in vita ozza von cion contons per fa fin pregiudizis ed e fa attenz ils basins de sinistres. Sientir mon e mincia diejava il sinistre che bu il meun drec mo bein il sinistre pi ferms, pi dominons, che tut va pi spert ade pi exact o de meun. De pli historia a historias entuorn il gi international dils sinistres, dils chankins, sin nossa pagina web da dine puspei e cheu via radio.

0: Enrique Iglesias, las satamasa d'Anton, Anias Iglesias, das novitats anum Urs Müller, ca la survesta, c'è che il più important per ancevrem ben informaus, quella de meun.
1: Al campionato europeo di atletica leva Birmingham ha dato la prima medaglia d'aur per la Svizzera. Il corrida Jason Joseph ha guadagnato la corsa sur els 110 metri obstacles in 13,2 secondi. Per il Basilei sta 27 onze tratti dal più grande successo della sua carriera. In Svizzera hanno dato in pratica di medi, ospitali e apoteche specie in avanti rabazzi, medicamenti o scie scuole stesse in sassetti, qua scrive la Controlla Federale della Finanza, CFK. Il 2024 hanno approfittato di rabazzi da 743 milioni di francs. Davi in avanti hanno intanto moradonti 12% alle casse di Malsauns e alle persone assicurate. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta cercando una nuova plaidadra o un nuovo plaidadra. Caroline Leavitt, sia plaidadra attuale, dimissionesce non ha mai per la fine di questo mais, qua per motivi familiari, scuola d'una da 29 anni a comunicare. Leavitt è per il quarto puspei diventata mamma.
0: Nuot nief della front meteorologica.
2: La meteo.
0: E oggi bas, blau e bas, soleil, devin è un picaul kier, tocan 34 gradi alla regione de Quera, 39 in Surselva, Grigion Centrale, 26 in Engerinauta, ad e oggi se forman lo al decors del suo intermezzi in Pau Nibels, a per concedà un qual de guat vai e oggi ves. Gi de Calira e de Meun, lucun tocan 36 gradi alla capitala. Ad un il sguard sin via.
2: Vias e traffic.
0: La linea da tren di Alvra è serata, il menz tocca in cusera su interina Bova, il trenz dentro Quera a Bravogna, Somurezia e Sameden, Cursesce in tenor Urari, dentro Bravogna Preda, dati in bus da remplazzamento. Viaggiatori da at en l'ingedina vengono sviati sulla linea del Faraina. Stenza un'intec della meteorologia, ulteriore noce tropica in bene in qual mercau a qualche ten il record di questa stat, con 48 noce tropicas, Locarno. Insomma, è il Tessin, bumo con noce, ma bene con gis de caliras de dimensione storica de tutte le stazioni de mesirazione in Svizzera, è quella a Biasca, che ne vende il cercladur os giù, 63 gis de calira, pie gis con varga 30 gradi. Da co racquenta la Yankee tut quai se vessen di tut nor esser cifras che se vessen se sluita in inna ni l'altra pretensión del chi crisis de dots. Ci sa, ci sa. C'è che sai che nus druen in nief candidat ni na nova candidata ponderai a Matteo Nitic aua Freida se la totona quart avon vegn de la zoc figenza lui appella dervi nostras lingias de telefono.

Adei resten vinavon muen dus, da schia polit exclusivs, Fabiana Capaula, Rolf Allensbach, ils sulets, kiegerti giau, da svida uoni jackpot da nis giug della Dameun, Mario Seiler, eistaus fetch da tier, ir, aber per fa od il duo in trio, exclusiv, aidu la finale tutina bo tungiu. A schia kunus vemmes ulterius sis bosel jackpot, meli ciuncien si sonte francs en pinai, a specchen de vini conquistai, de cici de vus, capada, gost, cia, Stefan 0800 20 21 30 la numra per inagadu minè tras ad arunda in l'umerasco e va bene von se va toc nel final lu giugasses lu il margis per quals 100 conta sis boss 0800 20 21 30

0: Ad in candidat per nossa avventura alla caccia sin 156 bons e in flaus a scia che nos ven giugai e ven della soc.
1: Il Kikerisis
2: presentata folk vossa bottia del vic in la regiun.
0: Tu on la prima ga nos gein BNG via il canton Uria d'Altdorf benvegni en runda in Lionel Babst. Ossa. Ossa, non stiamo che io ne vosso un qualche sciocco fu sbondrezzo. Ossa, Lionel.
3: E ben niente, Lionel Babst. Lei se legra di in caccia.
0: Sì, in quella caccia,
3: eh? Esatto, in un'altra caccia.
0: Sì, c'è la caccia? E c'è la caccia dura, di Selvagina?
3: No. No, è un po' caccia dura. Ma io sai capire quei hobby. Co prevede quei effetti in bi sviluppo tra il connect con la natura e per me è anche quei temi.
0: I arbitri da dots let's prendere quei temi, credo.
4: Naturel, Tobia Falermia nom, Bundi Lionel.
0: Che c'è dur?
3: Benji.
4: Ce lo voglia il ceder. E Lionel, quels da Daltorf, quels hem una lunga storia da guadagnare, cominciò con Wilhelm Tell, per qual osso me optimistic.
3: Lumere una gascia va esci via clì.
0: Perché che vus niente s'è lo bugen, vus niente s'è dine in vacanze si brei, ni sulla fin d'ema si brei, la fos tot flonte da di con un per boss el folga comprain.
3: Exact. Io vado in pinche buba e di pin buba per qual se legra una dina ci sono io con quel boss.
0: Grandios. Lionel, lo sei il G internazionale di Sani Stress? Vos esses? C'è ni nel piferm?
3: Me un dreccio. Dreccio.
0: De vostra fonze?
3: Del pin, di Ion Fedrice, venza un po' e la ave lette dreccio.
0: Accesso vest tutto nor.
3: Quello è un proprio pigno.
0: Bello. Salon non si sviluppa, ma c'è con c'è nin, che vuol lui firar le balle, sa?
3: Ecco.
0: Lionel, non c'è neanche la minuta, ad un c'è vimpia con la caccia.
3: Va bien.
0: Bien clic.
3: Grazie, Vic.
0: Il campione d'Europa, Jason Joseph, è da Basilea.
3: No.
4: Fus.
0: Durante non fan 1 milione turisti via di Siljung Frau Joch.
3: Ja,
4: giusto.
0: L'euro è la moneta ufficiale del Principato di Liechtenstein.
3: No,
4: giusto.
0: Se vous esses è la camona ligiana di SAC esses sur school.
3: Ja,
4: giusto.
0: A Rosa ha un giugno gingi da calire questa stat.
3: No,
4: fus.
0: Il Madrisa Trail è una corsa da correre nella regione de Claustra.
3: Ja,
4: giusto.
0: Schwegalbe è il devospunkt culminant della stagione de Luccia.
3: C'è.
4: Fus.
0: Ir el cusè federal sent tu paus per si in prima sazida su ente la pausa de stat. Roger Federer è bupli miliardari.
3: No.
4: Fus.
0: 10% della popolazione mondiale enza ni stress.
3: No.
4: Fus.
0: Automatic è una canzone dis Diabolix.
3: C'è.
4: Giusto.
3: No.
0: C'è cicauz natalizia in una stadera.
3: No.
4: Fus. Quella vesca di
3: oh no, la stadera.
0: La stadera per via den el ottobre. Us el iunnon, ton sco io sai.
3: Oh.
0: Oh.
4: Cinc.
3: Le ozze, acqua busci funzionau.
4: Cinc. Sto anche a lavorare, vide l'istorza di Wilhelm Tell. Sa Lionel, però elo savia un mantum, elo savia che durante un anno femver 1 milione turisti vedi sul Jungfrau Joch, elo savia che l'euro non è la moneta, la valuta del Liechtenstein, e se è il chiamana Ligiana dall'SAC, allora è effettivo sul school, qual è il savia, Madrisa Trail è una corsa da cuore in regione di Claustra, il Cusai Federale so effettiv in scontro per sia prima seduta zieva la posta da stet. Quello erano le cinque giuste.
0: Tutte le rette. Schwegal, banza scia, letze quella fin d'emma, ne vedi Lionel? Aber, entre esemma.

0: Forse telefonesce lei a gioca chi crisis, forse in quals dis.
1: Per un po' pos.
0: Per il bucce di Dio comprain. Lionel, don.
2: Io un bravo il puspen altre.
0: Bugen.
2: Leva, bu
0: essere. Lo sai, bu due messe, Lionel. Salù.
2: Grazie, Fitch.
0: In B&Ms, toccano in altre ga.
2: In altre ga. In BD sicura.
0: Grazie, ciao Lionel.
2: Ciao, Anteman, grazie.
3: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich e la Regione. I think

dimentica. Ados, sette della zocce, si c'è dulcin per vossas urreglias. La ciugalata radonda festivesce anniversari radon. Ociontons taler de daur, il taler de ciugalata per una buona causa, in calaventa e anqual ricordiencia consumava il temps de scola, de dish a dish a venderels. La pi preziosa ciugalata del mun, scoltaler titulesce Sesez Creaus Iust 1946. Ad il grigiun è staus a lancetta, da scia in a parte della DNA de quella acción de benefici. Is denes della prima rimnada anza druau per spendrà il lac de seien in giedinauta. Tocam vi den el zons curonta e adine puspedau plans de fa ort quella perla in lac de fermada. Da pilu adine vi den e just cu la scola puspencieta in affons de viadi en vizza mercaus a venden il stalers a favur din proiect de la protecziun de la patria ni de pro natura. Ad la somma va adine e in a provisiun e la cassa de scola. A pil jubileum de 200 de quei relict ca surviveu el temps modern, sperta digital e un qual cifra, en quals ons an de quei dat 800 milli classes de scola vendeu 50 milions dollars de ciugalat an suiai e la folia da daur. Ca survegn, pi anniversari radun, an pauet in niev design, an pauet authors il recept, la ciugalata de lac bio, a cacao de fair trade, vegn perfeccionada cun vaniglia. Il taler va e online con il nief web shop, el costa de nief 8 francs per una buona causa in nostra terra, kins saio credel, strus strus, Gina.

0: Bergen.
1: Las novitats der RTR.
2: La prima medaglia da d'aur per la Svizzera al campionato europeo di atletica leva. Jason Joseph guadagna la corsa da 110 metri obstacles. La linea de via Fier dell'Alvra è bloccata per via di Nabova, quai almeno in questa sera. E Laura è rozzata in ulteriore di Cialires, a cui era dati intorno 33 gradi. E le oggi, mio nome è Müller. Bienvenuti. Al campionato europeo di atletica leva Birmingham ha dato la prima medaglia d'aur per la Svizzera. Il corrider Jason Joseph ha grignato la corsa sulle 110 metri obstacles in 13,2 secondi. Erst in ils ultims metri ha Joseph Giso controlla la corsa, scuola dice in vers SRF.
3: Es ist alles gut gegangen, es ist alles aufgegangen, aber die letzten zwei Hürden sind schon so gewesen. Okay, zusammen, alles zusammenhalten, konzentrier dich, aber wir haben es ins Ziel gebracht und das ist das Einzige, was zählt.
2: Per il Basileista vence 7-11 ist il pli grand success della carriera. Es tracta dalla seconda medaglia per la Svizzera a Birmingham, Sventer Argenda Simon Ehammer e il Siljen Lung. Prima avanti è la ciuncantava la medaglia per la Svizzera in campionati europei d'atletica leva, da Pilon 1934. La linea de via Fier dell'Alvra resta serata almeno fin questa sera per via di Nabova, qui a cominciare la via Fierretica. La Wal Beverin sai a stupà, l'aua cuglia sin in una lunghezza da 200 fin 300 metri sur il Spinaris. La slavursta rumida è già cominciata a sera. Attualmente cursation il trends tranter Quira e Bravugn, square tranter Samurezzen e Sameden. Tranter Bravugn e Prede dat in booster in Plaza Men. Viaggiatori da e den l'Engedina vengono sviati sulla linea dal Verena. Era il Bernina Express, il Glacier Express e Trens de Vicira cursescono attualmente in questa linea. In Svizzera hanno dato in pratica di medie, ospitali ed apoteche bicchino avanti rabazzi, medicamenti, uscire scuola stressa in sassetz, come scrive la Controlla Federale da Finanzas EFK. Se medis, apotecers ed responsables ospitals pon comprare medicaments a moda pli bumarciada, ston els de princip dar vinavant quests rabatz alas cassas de malsauns. Il 2024 ha in els profitat de rabatz de 743 milions francs. Da vinavant ha in els entant mo redunt 12% alas cassas de malsauns ed alas persunas assicurades, scriva la EFK. Quella criticescen quest connex erles controllas dell'Uffizi Federal de Sanedat che seien mangluses. In Svizzera millis persunas radunats ier saira per observar la scira decena dal sulegl parziala. La lina couvert fin 93% del sulegl. Ier sta la scira decena dal sulegl parziale la pli ferma da pil 1999. La contangisse es maximum intorno le socci venci er saira. In altre parts dell'Europa è da una scira decina del sulegl totala. Tranter auters in la peninsula iberica, in l'Islanda ed in la Grönlanda. Milions umans an observa il spettacle. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta cercando una nuova pledadra o un nuovo pledader. Caroline Leavitt, sia pledadra attuale, dimissionesce nomnada main per la fin de quest mais, quai per motivs familiars, scola d'una de 29 ans a comunicà. Leavitt è per de cuort puspe diventata mamma. L'estate la pledadra la pli giufna in l'istorgia della Chas Alva. Critikers renfacen ad el in kurs konfrontativ in vers les medias classiques. Sot sia regia an er plataformas online conservativas et influencers survigni access alas conferences de pressa. En l'avenir doi a Leavitt lavorar sco cusigliadre externa dal presidente da sia partida republicana. Da vart sia successiun na dati anc negines indicazions ufficiales. Ed anche una novità del Balapè, Paris Saint-Germain guadagna per la seconda giada in serie la Supercoppa. A Salzburg al victor della Champions League batti il victor della Europa League Aston Villa e quai condusse din. Il Svizzer Joan Manzambi è vinavant blessà e na per quai bitch pudi giugar per ses nov club englais.
1: La meteo.
2: Oggi si per grande parte sulle liv e la montagna dat in cinz nivels de cumulus. La temperatura maximale è 30-26 gradi in lenghe di nota, 31 gradi in surselva e 33 gradi in la regione de Quira.
1: Vias e traffic.
2: La linea dall'Alvra resta serata almeno fin questa sera per via di Nabova. Attualmente in corsation il tren tra Quira e Bravugna square tra Samorezzen e Sameden. Tra Bravugna e Preda dati in booster in Plaza Men. Viaggiatori e den lengedin vengono sviati sulla linea dal Ferraina.
1: Quai è stata la novità del RTR. Ulteriori informazioni chattai sin rtr.ch.
0: Kurz unter la Zotch, la prossima mesura va d'entrauter per in Ricarda, in Eleanor et in Maggie. Georgina, quella che vien bugen, vine von con vostra scuola. Da meun. Shalom, Einza.

0: Diesch vergaulas. Och scha vus ves num Ricarda. Vossa schlatenen tscheva cun in S. Allu S es schon in una certa selezion che quai kei sam tiau se ves esser per vus.
1: RTL Mie chanzun preferida.
2: Ciao insieme, es sono Riccardo Simonelli da Samaden e mia canzone prediletta Volevo essere un duro da Lucio Corsi. Un bel dì!
3: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: Domanda, se regurdais ni en conoscis insomma Eleanor Rigby? Iai?
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: Eleanor Rigby è la più conoscente si album Revolver dels Beatles che oz avon 60 anni conquistato plats in els charts anglès e con un pau in altra tempra che la usitada dels Beatles venne portata in arrangiament con un octet di strumenti da corda. La canzone racconta la storia di persone solitarie, una donna ed in plevon nomis duse jur de la societat, una tematica lezzaga ion 1966 mains usitada e la musica de pop. Eleanor Rigby, dels Beatles, nies sempre vert del G.

0: Catapultai per 3 minutos en avos. Con quai hit è la stat Meli 980.
1: Al puls della musica.
0: Quella la dina è admirabile, cu gronz della musica stata neon con autas via decines sin tribuna dat un concerts avans in tournees. Eric Clapton cu 80, Mick Jagger cu 83, Bob Dylan cu 81, Willie Nelson cu 93. Aber e falut se nua e bupi quinton sur sta, sce inde quals gronz cu 80 a Varga sto da giù concerts, ni interrumper la tournea. Sto Rod Stewart fa, su entri in operazione vid il cor al stu annulla il termins che restava neons in sia tournea actuala. Rod Stewart cadenton 89 sto fa una pausa da minimum in mains via reti sociales se perscisel tils fans che la stu da giù ils concerts alles Vegas, ad Iowa, de Kansas City, il settembre massione a Mexico, e zionitic wird, dann ton pi principal che tot quai el servigni ben della operazione dils miedis let's segen contents sia Rod Stewart vinevon. Esche bus in tribuna che el radio dati edina puspei el uscun Maggie May, che è stata lanciata da seu successo con paride von ciun conto ciun onz dominiau, bomo in Gronda Bretagna, mo ben el Stadis Uni, direttissima sin Platzin.

0: Grazie a tutti per l'attenzione. Ora sparina ulteriore survesta da novità. Urs Müller.
1: Il campionato europeo di atletica leva a Birmingham ha dato la prima medaglia da d'or per la Svizzera. Il corrider Jason Joseph ha guadagnato la corsa sul 110 metri obstacles in 13,2 secondi. Per il basileista 27 ons tratti dal più grande successo della carriera. In Svizzera hanno dato in pratica di medie ospitali ed apoteche vicino a trabazzi, medicamenti o scia scuola stressen in sassetz, come scrive la Controlla Federale da Finanza, CFK. Il 2024 hanno approfittato di rabazzi da 743 milioni di francs, da in avanti hanno sentato more d'und 12% alle casse di Malsauns. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta cercando una nuova plaidadra o un nuovo plaidadra. Caroline Leavitt, sia plaidadra attuale, dimissionesce domani per la fine di questo mese, quai per motivi familiari. Scuola d'una da 29 anni a comunicare. Leavitt è per de court puspè diventata mamma.
2: La meteo.
3: Presentata Nicchi Scuira. La faccenda per mobilias e decorazioni. nickis-wohnwelt.ch
0: E oggi da bè blau, a bè soleil, da vegn e un picaun che il de vos gli stocken 34 gradi alla regione de Cuera, Trentin in Surselva, Grigion Centrale, 26 in Engedin Alta. Ad e oggi se formen el de corso del suenter mesgi Nibels, amber cun c'è da un qual de guat vai e oggi ves. Gi da Calira e da meun lucun tocken 36 gradi alla capitala.
2: Vias e traffic.
0: La linea di Trent di Alvra è serrata, se il menso tocca in cusera, su entra in Bova, il strenz dentro Cuera a Bravogna, su Murezia Sameden, cursesce in tenor urari, dentro Bravogna a Prada, dati in bus da rimplazzamento, a viaggiatori da at en linea di vignan sviai sulla linea del Faraina.
2: RTR.
4: Mes radio, mia lingua.
0: Shalou venissi girlano che vos lais a Stuart.

0: Lo es capaldi con sia ballada pil survivor. Vende las nov d'Anton, Barack Obama, in Prince William e Pablo Picasso, Leonardo da Vinci, Napoleon, nie Albert Einstein, eren quecchi gi de dozzi, il stredisch de duost e de di causels, sani stress, nils chankins, schols collegas de l'engedina, gi ci che stoppi luegi, per cals capescian, clamaus en vetta, ozza vonciun contons per fa fina pregiudizis, ed e fa tensils basins de sani stress. Pulit, presents e il drill ch'ins figeva tocan vieden el zons setonta cun affons che levan droa il meun sinister per scriver.
1: Ma da quei c'è se favni mettere al meun sinister da vos vart vi das arenz. Fic crudel, sì. Ma se c'è bies giavan ci prop c'è li avan da vos vart col sinister per c'è inu niente intenzazium da scriver cu sinister.
0: Raquenta Saragorda Chasper Stupan de Cierf. Per clec tempi passati, kins lai fa mincin, cun c'è meun calvulsch, coi va il picciung, en se setz vignans, schon sanistreni, sanistrera Silmona, de fa cun antira organizzazione di ciurvi ade cun facturs genetics. De pli historia a historia s'entorni gi internazional dils sanistres sin nossa pagina web da Dina Puspei e cheu via radio el magazin de masgi, per exempel luan pau de pli vus rigurdiencias da Chankins.

0: Och de las nov, qual sa enchaiver il countdown per l'avventura Swiss Epic un chun gis 23 uras a Lulu Sesani, sin lur mountain bikes en teams de du spil strapanz de surmunta 12 mm differenza d'altezia 340 km sin trails e las regiuns Tavau ad Engiadina Alta. Ade RTR a puspei in team che va alla partenza qual anga bap a figlia.
1: Ja, se legal ufit et e na terminina granda nur de das cha pen part ka team RTR de ke nos aventura de Epic Series center ke nos essen steia la Croatia Cheon questo nel Cape Epic du sen el Swiss Epic schon se ubi ke ja in sie mi vai mi gur ja es legal fit ki va bu plidit
0: Pierina Beli de Segon ke fa la prima gapia il Swiss Epic a quai ansem kun seu bab Rolf.
2: Per me è il tramo in FHB, da se vi fa una gara sette il Swiss Epic, da che noi siamo mai stati con Siat Gasco di Donter, con mio figlio, uno il tramo in B, ma da fa con la figlia, si dirà che è speciale.
0: E si è Siat Gasco di Donter, del figlio profi mountain biker, Andrin Belli, viu a si dir e un primo in massa, che due gertigè us con sette. I alla partenza a Rolf Beli tradesce lui c'è che sto veni evitato sin tutte ciun etappas da quei Swiss Epic.
2: È sios per me veramente importante da dirci da tirsco possibile se gli lo anzini e in giù non va di ne pierino ardavon lo sai va che men essere da vosella dentro ciun 10 metri se io per esempio ebbe un bugien lo scettiautre dentro in un single trail di in giugno se avessi non essere calaude lo cicchei
0: la forma scadinca a scuola constata in quel momento in zaglia son dominiau la pidira corsa d'etappas del mon il Cape Epic a pils gnancsis gis che restan toccan la partenza che stonza fa ni tut tenor bo fa Rolf Belli?
2: Tra ne schluss, vina vona, che men scola, se vosse duas jammas, se girine gade amma, fecce forza, ni un po' a trenament per l'intir-tier, per quel che halt va dieci in giù, se ne vengono più veli, quei l'intir-tier, a che men vengono di una più importante. Allora, semplicemente, con quello, un po' a busur fa, mi la, bei per bei, letzte se gire è importante.
0: E shalu essen spanigiai selegrein schedinkas da adina puspei udi lu lauterem da Rolf Pierina Beli il team RTR alla partenza del Cape Epic vignan si girezza nua a curdasi lu en lur t-shirts coachens cul logo dat RTR shavus leseon udi de pli de bab a figlia lur fevra insomma per mountain bike ed insomma un bad de pli de lur avventuras giù e l'Africa del sit cun els dus venza facina sport lounge Spia en tun a malec en fleis in nossa applicazion Play R. T. R. Allo, datios e un 364 gis per vossas ureies a scigic. Val Swiss Epic bo, giungis. Strapazza vondale so gis.

0: Las novitats ter RTR.
1: En il partenz vignan las bases de la polizia centralisadas e la regenza dat gli schverde per in la senda da Guauta Claustra. Quen du ses temas ozza las nov, al microfon Urs Müller, BNG. La regenza grischuna dà gli schverde per una nuova base della polizia cantonale a Küblis. A partire dal 2028 è quella a rimplazzare le due basi esistenti a Schiers e a Claustra. Queste basi ne sono un po' più adattate al tempo e stessano tutte via venire rinnovate a un nome e in una comunicazione. Con la centralizzazione delle basi della polizia in partenza è possibile migliorare l'efficienza del managgio e della gestione. In Rom del contratto locazione sei venuti concludi un import maximal da 300.000 francs a quint del cantun per realizzare le misure necessarie, scoper esempio in cella per prigionieri o in sportel si dirà. Oltre a quai, la regenza grigiuna approva il progetto per la senda de Guaut Ris Monbiel alla Claustra. Per questo intento ella deliberà una contribuzione cantonale di rund 3,3 milioni francs. Il costo totale viene budgetato con 4,6 milioni francs. Ed in la Vischnanke de Tavau ella approva un progetto per costruire un pars per lungo la Waal Guckerbach per proteggere il territorio d'abitati. La Confederazione del Cantun sa partecipation al progetto con maximal mein 800.000 francs. Plinavant la regenza concedi una contribuzione cantonale da maximal mein 72.000 francs per la costruzione de vias. Il costo totale vignan budgetats con 1,6 milions francs. Ed anche in novità del tennis, Iga Świątek si è qualificata per il finale del turnier de WTA 1000 a Toronto. La polonese batte l'ucraina Jelena Svitolina in 3 sets con 6-3, 6-6 e 6-3. In il finale fronte Iga Świątek in la casacca Jelena Rybakina, che batte l'americana Coco Gauff medema main in 3 sets. Ed è nel finale del Masters a Montreal dat in duello americano Ben Shelton fronte sinses compatriot Brandon Nakashima.
2: La meteo.
1: Oggi si per grande parte sulle lief e la montagna dat in 5 nivels da cumulus. La temperatura maximale è tra 26 gradi in legno di nota, 31 gradi in surselva e 33 gradi in la regione da Quira.
2: Vias e traffic.
1: La linea dell'Alvra resta serata almeno fin questa sera per via di Nabova. Attualmente in cursation strenz tranter Quere e Bravunschwer tranter Samurezzen e Sameden. Tranter Bravun e Prede dati in booster in piazzamento. Viaggiatori da Iden Lengedin vignan sviati in la linea dal Ferraina.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
4: Allu vai ancul cau, nival schon il suo dec, vi stirpa schon in pulita temperatura, druas in sfardentada.
5: Perdone, siamo in un sfardente giù, con aua, che beta di aua del colliez e del diez giù.
4: Grazie. Andrin Belli, quelque profis fan durant marathons de mountain bikes, a cui se può essere faleu per bu profis, per normalos, e bu picinton sportifs. Sco qua al microfono, kergine anche. Ah, adossa, se catapulta in za, lunch, ne vos. Ah, life is life, opus, meli noccia ne cionto ciun. Balla giubgia!

0: A sco mincia gi Dion Stadt. RTR oz en riccia dils gratulans, oz il stredis duos per gratula a dus seniors cun altas et impressionantes veia decines la casa da tempai puntreise muste, esi John Batista Durjai castia festiva il bi redunda navonta. Ad aquera Hans Baldauf, nisceus oz avon navontinons. Cordiales gratulazions ed a nossa vart a vos dus in BG de festa cun qual surpresa grado sciasco vos vesses bugien perca quei gi restien buna memoria a vos. Bugien centain nuel radio les 12 mesa cui dat la, ils auguris che ne arrivai a scret per vos che nus prelegine vitir lu se capesce sco din il regal da musica. Ad in regal se mette Songletti sin viari.
1: La cupina
2: presentato il bogn engiadina a scuol il bogn con agua minerala bognengiadina.ch.
0: Cia del nom de cia scienza ter metter la scadiola dils 13 duost per fa in surpresa in pligea della figlieslue bugien ils survecs dui stesslu bumo sin crunani en scaffa per fa por la propi evigni duvrada nossa desiderada scadiola 0800 veng 21 30 se vus en conuscis in persona da via scor che vus geis bena quai fossi lubutrinei 0800 20 21 30.

0: Et à propos, je t'aime, ah, je t'en von, massa ons, ha? Que l'amour a chau favia d'in tuye chin en val mustair. Piagi, Serafine, bon.
1: Bien dit.
0: Serafine, se chantaus a Santa Maria.
1: In val mustair, de son pitch, contiance, je son mieux, trazen ya de col telefon, per telefonata, per diavijar, clora, a nos abiadi. Non e Bazzegner, gratulation a Valerio Mon della Pont, diciamo est, sul cinquavo l'anniversario. Nus diavijain ad el tot il bun, ed in bun commenzament da scolina, l'undis di comenzel, a dire scolina. E nu vanno in gust, ci vanno in plot abbiadi.
0: Salegra vieti, ha calascio sia scolina?
1: Ma proprio, sì, ho so se sono tic spanigliaus che qua vuoi.
0: Serafine, vuoi essere treisga tat?
1: Precisi.
0: Non?
1: Precisi.
0: Perché vuoi essere surpreu il jauer, ha? O alti?
1: Oh, più bene, ha? Bot melda, sai, ti scuora di jauer, sco.
0: Che tu è cin?
1: Ma son. Ma io le son nu la lasci da perdere al 2-5 con una plage son non. Io non era mo mes fra gli unzi e stanzi a sedrune. Ma c'è una grande famiglia in deis o fanzo.
0: Ulla, eh lu.
1: Ja, è vero, sì.
0: Sono zanno da fainti gviadi a fa la visita, hai, zida.
1: Ja, sono floppi.
0: Adot Serafine, vai e onda Santa Maria toccan en engedinauta til Beati Valerio.
1: Ja, das meinst du, Santa Misdi, meinst du, ja, fein. Man già in toctuorta e lura do fanno pa festa con Valerio, hai, in compagnia.
0: Tuna toch flott, Serafine. Kun vus pipipio babele in adeccia surpresa e un, in forma de pac.
1: Ma schon.
0: Din pack arrive prossimamente per posta tier Valerio Mon, con la scadiolina.
1: Ah, claro. Sì, super, grazie Pich.
0: Grazie a vous, Serafine Mon, in BG, bella festa.
1: Qua di Rigera, vous.
0: A tocca in altra, grazie.
1: Grazie Pich.
0: Ciao.
1: Adiovai.
2: La Cupina.
3: Presentato il bogno in giardino a scuola. Il bogno con acqua minerale. Ogni engiadina.ch

0: Ei, aschi, es sei eine Canzun de Stadt Tunala, gratudide tot pacifica de Sam Cook. Tobia Faller, ei de Retourn, cun ina buna novitat.
1: Ed una buma novitat, ed una noscia novitat.
0: C'è con la buna.
1: Con la buma, con la buona. No, è come se...
0: Fas vice versa.
1: Sì, sì, è come se... Stuse, c'è come se...
0: La nausea è per nous, ne ve?
1: Precis. Ed è fatto un sbaglio. Ed è fatto un sbaglio tal chi crisis. Der Lionel Babst, dat Altdorf in Chantumuri, el ho giovoz runda un tal chi crisis, e l'ultima pretaise c'è vens fat. Ci o oz... Cici Oz, anniversari, saia de segn de zodiac Balencia stadera, quella era la pretaisa. Mm-hmm. E Lionel Babst o di Dana, ed è de sbaratuscina, ed è dice che saia fos, e ora segni stella buma novitet, fig buma novitet per Lionel Babst, perché c'è quella era giusta, per esempio l'ho rispus in Andret quella. Basta che per sé spritaises e del rivi in avente del giovane da mem, scelis della partita, runda duas del chi crisis.
0: Io credo che lei della partita, scel Lionel Babstecklos, bugrat radio, scel sorvegna in telefon, è un denus, io credo lei, alla giagetil zafonza, lei grandiadina, cui vomien si brecis appelli, con bose, il folga, con praen, gelato, ni c'è adina, also.
1: Sia ciaccia da bons, po iri in avente da mem.
0: La caccia, che lei proprio dice, io lessus proprio con la caccia. Ah! Nu se precisain, per niez, sbai da me un runda dus cun Lionel Babst. Tobia, shock?
1: E sperescia Lionel...
0: Ti das un giugs vina vonnoz?
1: Cia Lionel am riva de perdoner. Nus fens in avent, oz vers dianter. Mm-hmm. Tal ce ciosas is il jackpot crescia già sun 80 francs. Quasas po guadagnier scu ad una intorn 20 chances des. Cievales des scuvrins nova musica svizzera. Arcomandita dalla cantadura Bibi Vaplan. Elan Zodit c'è musica attuale, or della scena de musica svizzera c'è tila pleja specialmente ben, e quella musica, quella talenzia, vales dis, e trenta le sündes e le dudes vengo sportivisce. L'avo che tal Balapeternus, la fin d'evna comenza da ciò al Campionedi in seconda Liga regionale da Balapè, con cui era 97, l'US Schluein Lyon e Val Poschiavo Calcio, le strae squadre Grigiumas ci sono in quella liga, scusa quelle squadre su Missa Super la nuova stagione. Quello sclarisce nostra strae commentatori da Balapè, Andreas Vialant, Giancarlo Candinas e Roman Dobler.
0: Shalou ayam poundil. Tut direktion mesji per vossas urayas stei kun Tobia Falera kun tot sias historias kal vin raquenta avus Georgina Yankee ei naven. Ciao ciao, anjes quitau don nu de vus nus de nus. Ah. Ma ca qua gi de venti a sias colenciana nanini conto sa fenomenale. Ciao ciao.

0: go.
1: Che cois Colby Kayley, quella chansum Babli, quella chansum is del 2007, vusta gleis il program Rumensch, el giuce chosas giuvenzuosa, odds voque per 80 francs, e cici guadagnots surventiers erenchungiavus de musica, simplemente usce, per si chozis la giuvge generosa.
2: C'è Chausses.
3: Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. nickis-vonwelt.ch.
1: Luget Churchens. O quistes trais particularitiz.
4: La Chaussa può aver plires funcziuns. La Chaussa è in classiker nizaivel. La Chaussa può ins aver in da dens e da dora.
1: C'è oggett is cerciò, o se potreste telefonir, non lo cento. 20, 25, 30, guadagnir quasi 800 francs. Al giù c'è ciosas, tu mi fai l'air, buondì?
5: Buondì, che vuoi duf, da su vain.
1: Buondì?
5: Io dico la spritza da bugnamacs.
1: Aha, la spritza da bugnamacs. Is definitiv nizzaivel, si può trovare in da dance e da d'ora. Ho più se funzioni? Doni Melda. Qui non è. Grazie, Vic.
5: Mi stessi.
1: Bel di.
5: Addio.
1: Al giorno c'è ciò, se sbundi. Bundi.
6: È un trovo col grill.
1: Al grill? Ha.
6: Ho
1: la sveglia su un grill.
6: Sì.
1: C'è mettere sul grill, se so es domandir, se la fa col grill.
6: Oh, mi so, dottor,
1: li giongis. Super. Ma, donna Venzin, si è proposta al verdict es...
6: Buc.
1: No, qui non es quella. Qui mi displeasure, donna Venzin. Grazie, Vic.
6: Grazie.
1: Bella giovia. Addio, donna Venzin.
6: Grazie.
1: Qui non è il grill. Il grill è il momento in cui è estremamente necessario. Noi abbiamo 10 secondi di tempo per tre proposte. Il Tobia Faler c'è cosa? Buondì.
7: Sì, buondì. Qui sono i stream da Zanetti.
1: Buondì, donna Venzin.
7: Nel lume.
1: Al più semplice, mi ci attento. Al più. Ha, una lume, una lume. Un classiker nuzaivel, da dance da d'ora, püses funzioms. E qui non è
7: stato.
1: Grazie, Vic, donna Anita, bel dia della.
7: Grazie, spesso mangio, grazie.
1: E con quello cresce al jackpot in avent per 10 francs, da me giovens già per 90 francs e il cecciosas.
2: Cecciosas.
3: Presentata Nicky Scuira. La facenta per mobilias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch

con la vicchiola, si ne vola via, per me vi in sentiment, in rudi, ach ne mein fusi jebi, noi complainz antel conti, vedel culezza begiunci, premio ri, premio fil, ah, sa begiad n'pli, mi je vis d'esser contianz, begia plan da co, angrezia vis d'esser cos,

0: Las novitats der RTR.
1: Entum le asche nell'aua da Baiver probablemein becini da contaminada tras bacterias su diesel, quai muossel en prima analisa. E la lingia d'alvera resta serada, almain fin de sonden de maun, quai per vieda di Nabova. Quai indusels tema sozzeles diesch, al microfoni Urs Müller, biengi. L'aua de Baivera tumeglia in tumliascene pare becini da contaminada tras bacteria su diesel. Quai muossien ils emprims resultats sa labor, sco il president comunal Pius Giger a dic sin dumonda da RTR. Per farla segire specie la vischnanca anche sin ils resultats in a seconda prova, quals duessen arrivar contra Saira. Scher quests resultats e negativs vigna la popolazione informada con in flyer e sur la pagina di internet della vischnanca. Actualmein valien dentand anc adina las mesiras de precauzion. L'aua de Baiver e vnida ciufrenada mardi tras lavurs de construcziun. La lingia d'alvra resta serada almain fin sonden bunura per via de Dinabova, quei a comuniciala via fierretica. L'aua albe varin culi anc adina sur ils binaris. Actualmein curseschen ils trens tranter quere bravoin scoer tranter Samurezzen e Sameden. Tranter bravogne prede dati in booster in plazzamen. Viaggiaturs da iden l'engedina vignan sviats in la lingia dal Ferraina. Er il Bernina Express, il Glacia Express e trens de Vicira curseschen actualmente in questa lingia. La regenza grigiuna ad agliis verda per una nuova base della polizia cantunala a Küblis. A partir dal 2028 doaia quella reemplazzar las duas bases existentes a Schierse de Claustra. Questas bases ne saien bitch pli adattades al temp e stressen tuttavia venir renovades, einum en ina communicazion. Cun la centralizzazione delle basi de polizia nel partenz saia possibile da migliorar l'efficienza del managi e della gestione. In rom del contract de locazione sae vni concludi un import maximal de 300.000 francs a quintel centun per realizar las mesiras necessarias, sco per exempel in a cella per prajuniers u in spurtel si dirà.
2: La meteo.
1: Oggi per grande parte sulle liv e la montagna dati in cinz nivels de cumulus. La temperatura maximale è tranta 26 gradi in lingi di nota, 31 gradi in surselva e 33 gradi in la regione da Quera.
2: Vias e traffic.
1: La lingia dall'alvere è serata per via di Nabova. Actualmente in corsation il trend tranter quere bravuen square tranter Samurezzen e Sameden. Tranter bravuen e prede dati in busser in plazza men, viaggiaturs da i den l'engedina vignan sviat sur la lingia dal Ferraina.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
4: Giugge ziavles dis, eroz esquiderciò bel. In tutta la Svizzera, per noi la paese soundtrack di Ersla steht, per noi va a essere giusto per tutti i predilezzi del lied, or della branca della musica svizzera. Oggi con Bibi va plan, spero che resta a Islander vi. Mio nome è Tobias Faller, flocce essere in nostre zone.

0: Giovgia Zievelas Disch, la branca de musica, e sentia quist'evn al tema ternus ad una Zievelas Disch.
1: C'è taidla la scena. Inspiration e distorges de musicistes e musicists.
0: Nus vens domandò a liet della branca de musica che c'è taiglens ves per musica. Quist evna risponda Bibi Vaplan e dots volenza vai da della c'è musica actuela c'è ti la pleja, c'è teoce actuel c'è ti la do una certa inspirazione e sia risposta der una gruppa indigena della Svizzera.
2: La canzone ci inspirasce per il momento mai è la canzone Coco Limon della band svizzera Mar.di e non so se ci si dice mi hanno proprio detto Mar.di Mar, dico Mar.di e a me pare quella anche leggera e invece di una pruna color clara hai di una fiche bella voce e hanno loro ben botte il release del loro EP ed è una band, non è conscienza, ma parlo di una band, c'è taro che piccioni, ciazzis.

0: Coco Limon della gruppa Mardi, una band con co-members Grischums e Zürichais. Lo stile de musica nomeni Vintage Sunshine Pop, ci pleja Bibi Vaplan. Scuccialo dit in nostra serie de stets. Ur della branche de musica svizzera, l'intera serie può essere glerziava su rtr.ch. Loccia dais er una playlist, play musica, ci pleja a Bibi Vaplan.
1: C'è Taidla la scena.

Fini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento. Che cosa il programma rumensch? Alla mezza guardensqua d'una, ceci desoz, ente il calendar, da occurrenzas.

0: La steht col programm rumänsch, questa giugia als traders a vuost. Nus essen ja tal calendar dat events de dots.
1: Il calendar.
0: Un eveniment es ent il calendar de dots. Sper la Kloster de Muster es questa sera la quarta presentazium del Gio Liber 1799, Rivolta il Acadì. L'Unium d'Entervals presenta sia seconda produzione de teatro Ori Liber 1799, colos in drama historic dell'historiker Hubert Giger ed in senoda René Schnotz. La presentazium de questa sera comienza alles 8, sper la Kloster de Muster.
1: Il calendario.

0: Pacific versus Unders, aus der Gleisel Programm Rumänsch. Uns in Avost ist el Temp per Konzerts Ori Liber. Ed un per Konzerts speziells, docke quisch mais de la Formation Vocale in Giardinaisa Ensemble. Els presenten erquisch steht un Programm de Cent a Cappella. Al Temp de Konzert de quistan o al Thema dels Konzert o del Konzert de quistan. Qual is les Flors? Cento vegn un püschel de chansums dedicedes a les Flors, al Florir e al Prosperir. Qual dis Riccardo Nesa de l'Ensemble?
1: Con l'Ensemble vain a d'une prova da sporger concerts tematiche, a dir, avant 2 ans der al Thema Aua. Ora vanno gli ultimi semi, sono passati questa settimana a pensare a Flor, se fosse meltino per canzoni a cappella e allora mi sono messo a cercare da queste canzoni, da tox differenze, ci hanno appunto sco base, sco continuo la Flor. In questo c'è gli strati impostuti, le canzoni d'amore, con cui c'è la Flor, nel passato era coliata simbolicamente con la donna o con l'uomo ci sameva e allora si diceva oh bella flore, allora hai niente con la flore di me, hai niente la persona, ci sta da la flore. E disse il masdugli, una salata la flore, spero di dire sì.
0: Al prossimo concerto dell'Ensemble a Spottaglier, Leone Civegni, in venerdì, al 21 agosto, a Samurezzen, davanti dalle 8 a L'Eglise au Bois, e 2 anni più tardi, in domenica, al 23 agosto, dopo una mattinée per quel sistema sugo già in boat, un concerto in Bonura, in la ruina della Baselgia San Pedro a Saint. Il concerto comincia già in Bonura alle 7:30 e qual è già si è raggiunto?
1: Al speciale, da Dinovart a Leu, questa ruina San Pedro, queste sono le smurse, sono mantenute al cielo e da venti, meno si è il cielo aperto, se ne sono in giugno della porta aperta, ne si a contatto con la natura, intorno si boscia e questo pra, e qua è un sentimento un po' speciale, ad essere un po' ora in il libro, non proprio anche in, ma le stesse del tutto ora in il libro, se si un po' con le smurse, tengono un po'. E l'orario naturalmente 7:30 non passava, ne già fatto un concerto in ruina di Senta alla 7, un po' più basso quest'anno in una voce per fare una sia di studio e spostare una mezz'ora più tardi. Semplicemente c'è il momento, la buon'ora, se fai al solai, in sicura va su, durante il concerto, si dice solai, spero che sia bella ora. E allora dai, hai momenti speciali. Qua cerchiamo in fondo con l'ensemble da coltivare, non fare dei concerti in Baselgia o in località. Ma ero in Lörz un po' insolito, ci danno un sentimento insolito. E qua è giuro una buona occasione, in prostituto per gli occhi non ha fatica, per sì, buon'ora. Bot, da venire a questo concerto e uscire per gli occhi cerchi un po' già otto, forse.
0: E per quale ci non vogliono stare sui bot quella domenica al 23 agosto e agli stessi di la sera alle 7 in un concerto a Ftan in Baselgia Reformida. Dal repertoire del concerto dice Riccardo Nesa ci legge un per te ci ti piace un speziale mensch bene.
1: Personalmente non è un talk da Franz Schubert di Nacht quel nome tu dai quasi un talk percorso da Domans e quel ester film che mi pare no omens fine qua fino sto bene trenare effettivamente qua in una buona maniera sono mai pronti qua quella un plaza fitch bine proprio se in pace ti dà via una certa finezza se di della notte e dalla sfuor l'ora va in era in bel top da Philip Stopford quasi in componisce contemporaneo in plaza fitch bine there is no rose quella sera fitch bella per mai e naturalmente c'è sco tessinais e una da Marco Maiero, Fiabe, quasi rimbelto su una fuga, su una poesia fitch speciale, tanto in perinci si scontra e hai, in correlazione con la flora. Sì. Cosa mi pare il highlight da questo concerto?
0: Als Konzert da steht della Formation Vocale in Giardinaisa Ensemble. Als 21 Wurst, la Seira la Soch, all'Eglise au Bois, a Samurezzen. Ed in Domenica Bonur, als 23 Wurst, alle 7:30 in la Ruina della Baselgia San Pedro a Saint. E quella Seira la Cinch, un Konzert della gli stessa Formation in Baselgia Reformida Aftan.

0: Giovgia ans mesdi, als te deja vost, l'impuls per questa Giovgia vende la surselva da Plazzi Fluri.
1: RTR Impuls.
0: Il tema de stede de Plazzi Fluri sum las vacanzas e l'italianità, oz sur de la bicicletta.
2: Se nina de moias numerosas visetas a Milano, ai odiu la idea. L'idea de prendere a chains in velo, sconosciuto.

Svizzers nun ein quals vehicles con duas rodas e di mantenere de manà. Io metto l'avon con mi che cuoioi de manà ina de quelles apparaturas tras les gases de Milaun. In sentiment maestus e glorius. L'aria dat ad inza tras els cavels, el vent caul cersina moias quaises, io caresce al buon mensch con imperatur roman sin su cavai tras Milano. Dec a fac. Io sono una stizione di velo se veniu o no, con se c'è chi sa nomna bicicletta. Denton in velo, sco qualche o in canoscio da nos velos, con jezza qualche o pauk da fa. In una rama fina, con color vert blaua neidia, al seitz brin, ort curom tiaura, sco qualche stornisters da nos babs eren qui mavan a una scola, e so quei seitz en duas plemes surdimensionales, che saggi sin mens maniau bain, cula come da veladat dalla bicicletta. Io vai denton buc, schau sentizza c'è da moia trompada. De ve souveniu moia bicicletta non disada, en stai de meu velo desiderau. Tutina, che resce lì atras les gases, sco in ver talianer. Deci autor, io sono in turist, sco ordel codis. E mucil, a esce au senti quella proxima de mon.

0: las novitats ter RTR.
1: La legge d'uffanze da giuvenils va in consultazion e la lingua d'Alvra resta serata mai fin sonde de maun quai per via di una bova, quai in dusels temas o zelas endisch. A microfon Urs Müller. Bienvenue. La regenza ha deliberato per la consultazione il sbozzo per una legge d'uffanze da giuvenils dal Grischun. Con quai serve il Cantun per la prima giada in una base legale complessiva per la promozione e la partecipazione d'uffanze giuvenils ordai per la scuola. La fine mira sai da promuovere els pli sistematica main, rinforzar lur partecipazione e contribuire a lur protezione. La consultazione dura fino al 13 de novembre e vien realizzata in via digitale, sco usce nominata e-consultazione. L'aua da baivra tumeglia in tumliasce nei parabic venida contaminata tra bacterie su diesel, quai muossin ils emprems resultats da labor, sco il president comunal Pius Giger a dicit in domanda da RTR. Per farla seguire specie la vischnanca anche in ils resultats di una seconda prova, quels duessen arrivar conter saira. Scher quest resultat saia negativs, vigna la popolazione informata con in flyer e sur la pagina di internet della vischnanca. Actualmente vaglian dentante anche dinna las mesiras de precauzion, laua de baivere vignida ciufrgnada mardi tras la vursta construcziun. La Regenza Grischun ha dagli sverde per una nuova base della polizia cantonale a Küblis. A partir dal 2028, doia quella rimplazzar le due basi esistenti a Schiers e da Claustra. Queste basi non sono un po' più adattate al tempo e stessen tuttavia venir rinnovate a un nome e in una comunicazione. Con la centralizzazione delle basi della polizia sia possibile da migliorare l'efficienza del managgio e della gestione in partenza. In rom del contratto locazione sia venuto concludì in import da maximalmente 3.000 francs a quintal cantun per realizzare le misure necessarie, sco per esempio in una cella per prigionieri o in sportell si dirà. Il producente d'avions Boeing sta da nuovo a impagare indemnizzazioni in connex con le crudades d'avions dal tipo 737 MAX. A Chicago ha una recira concedì 29 milioni di dollari alla famiglia da Dina dalle Sonfrendes, quella è morta insieme con 156 ulteriori persone per una crudata in Etiopia il 2019. Il motivo dell'accidente è una software di controllo manglusa.
2: La meteo.
1: Oggi si per grande parte sulle lief e la montagna dati in 5 nivels accumulus. La temperatura massimale è tra 26 gradi in legno di nota, 31 gradi in surselva e fin 33 gradi in la regione da Quira.
2: Vias e traffic.
1: La linea dell'Alvere è serata per via di una bova. Il disturbo dura almeno fin sonda buon'ora. Attualmente corseschen il tren tra Quira e Bravunsch e tra Samurezzen e Sameden. Tra Bravunsch e Prede dati in bus in Plaza Men. Viaggiatori da ed in Lengedin vengono sviati sulla via dal Ferraina.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: RTR. Mes di. Mes radio.
5: Was Programm der Stezia wollen sündest, der Nuss diskuren, usalure düster nostrais Kommentators der Balapé in un Diskurs der duas Parts, surdel Kommenzament del Championati der Balapé in Segunda Liga Regionela, lavoco e palas meldres trais Quedres Grisumes, elur Ambitiums, elur Possibilitäts in questa Stagium. Cici potesse aver successo udins l'ora e cici potesse aver fadia udins era in quella discussione. Colò scleresceni per noi giusto per minuti e siamo tutti a faler. Giovin sportif, sport finale, anzi, giantir.

0: Blondie, Maria, in Giorgia Vergentier. Uso voce pel Balapé.
1: RTR, per vus al puls del Balapé regionale.
0: Al Balapé comincia in questa fin d'evna as championedis e le ligue regionali. Sulle piazze del Balapé gira da ciò qualcosa i nostri redattori de sport, Giancarlo Candinas, Roman Dobler ed Andreas Vialant, sum cantos insemble ed hem discutò insemble sur del Balapé Grigium. Col focus sulla seconda liga regionale, la liga in cui c'è la strais meldre squadra Grigium es giovane ed uscis la discussione ida terel strais.
2: Roman, Andreas, io ho il sentimento che il campionato mondiale del Balapé è giusto per la fine. A dosa, vai sono libero con il Balapé regionale, a secondo di Olez, non con Infantino, non con Denes, ma poi semplicemente con sincero Balapé regionale, che non c'è più spesso. Che manegge Roman?
3: Ma io mi grazie come inizio del ciao. Io ho avuto l'impressione che le equipe, quelle a un gusto, ci possono concentrarsi in l'uragio, in Balapé, che fa bene a tutti, sai? E il campionato mondiale è solo un paio di storie per me. Svea, nel studiare il momento che ci disegni campione mondiale, nel studiare il momento... Ed è solo in un tocco. E quando hai visto per le equipe, quelle sono gusti che cominciano a dire «Ai, oh, grazie, non puoi essere allegri che cominciano a dire ciao».
4: Ehi, osa della tribuna grande, io sono la tribuna un po' più pinta, tanto che resta, e va una dina per il madem, e va per il Balapai, le emozioni, quelle vengono da le leggi regionali, altre emozioni che forse per il campionato mondiale, che per me sono fatte presenza, cioè una dina quelle malezze degli argentini in quel finale contro gli spagnoli, tanto che Balapai regionale, se c'è altro, tanto che datano tutto, fanno il meglio possibile, le emozioni in tribuna e magari un po' differenti.
2: Adesso è proprio di, io sono magari buono, ma in più di se ne ho in plaza del Balapai regionale, spel plans wieder bäuber zu chemi eine legionja am rein jugde die 18 quarten jetzt schon able liga ke zeneu an stadion no kin spetje de in jugde alte qualität die forze in kigel ke vinda on zemen und du magari perfim pibugen drin jug del bala poi regional
4: je pide tier to
2: e de pide tier de
3: originalo plu hai minche gas
2: per de struge speciales magari
3: ja also Piglia, se non è una piazza da Balapé, poi c'è fare la discussione dei offside o nulla. Tu hai già questo, sta un video della lingua, e tu non puoi girare, no, a mo tre minuti, eventualmente, fu stata là, al cino d'era regolare, con consultare al VAR, e loro annullare gol, o chance, o c'è sai, o c'è. Questo è un blair più originale, se ti vuoi dire, e blair da più al mese.
2: Quindi è il B.
3: Quasi è il B. Durante questo campionato mondiale da Balapé era quasi enorme stentus. I Baivén prima, lunghe spose da Baivero. Ed era interruptions, idee interruptions tutta pezza per via consultazione da scenas. Questo su un livello regionale totale.
4: È totale. Se gli pause da Baiver fossero o fossero gli malas da quelle temperature tropiche, cioè se stiamo dalla prossima fin di anno, di 30-31 gradi, vessi ne fosse bugien.
2: Allora fanno già le pause.
4: In qualina pausa.
2: Allora fanno già le pause. Le belle arbitre la sono pulite. Culans, non è vessi lui, il giocatore pombo, perché fanno una pausa. Lui, sinceramente, davanti quella... Ligia in quei campionati del Balapé regionale che inceva questo fin di anno. Non si lenderà in tega il focus della seconda Ligia regionale, quella contabile alta in Svizzera, quella si savla alta Ligia in Svizzera. A dire Ligia, non che le smere le equipe sgrigione date in Balapé. Roman.
3: Se tu senti le sisavla ligue, loro sai che loro non hanno un po' potenziale di sviluppo fin che sono anche le super ligue per una ferma squadra svizzera. Ma io credo che sai il spiel... Quelle tre equipe, Sval Poschiavo Calcio, Schloin Lioni, Erquire 97, ed è un spiel di quelle regioni in cui il Balapé è fermo e qua sono da spiegare un tons. C'è un proprio potuto mantenere la ferma posizione in il Balapé. In mossa c'è Schloin Grigion, piglia in Tumliascia, tu saunza, io era Balapé, in Clea, e a Ponaduz, però su un altro livello, sco ci si fa Schloin o Erquire o Drimval Poschiavo, era in Ingiadina, però era là su tutto un altro livello. Questo unisce quelle strade ferme, le regioni, i clair, c'è qua era non tu che ti normalmente in una seconda liga, da c'è la vartna per Augusto, c'è Schloines, da c'è Alai, Valposchiavo, hai tu che in sera in quella seconda liga.
2: Ieri intanto, non è
4: Trest.
2: Il
4: canton region non svegne è giocatore con alta qualità, non svegne è da ball in quel canton, a cui non svegne in club e in liga più alta che in seconda liga regionale. Hai per mai son tre gesta quera con quella intera infrastruttura, con quella massa di youth, massa di juvenils, juniors che dat in Balkans, da Monia Borca, in club che dat sin mainz alla seconda liga interregionale, più bugiene nella prima liga. Sono un po' tre, c'è che d'Antonè de menziona al Balapai a prutir al nivo e vinius enorms als de vos ons, als i vin da ot tot altre Balapai che avon. Die ne von Vignons. Con quella qualità che date noi, sballa poi qua vest un giù von Vignons, da forse in prima liga, ad oggi quei strusci possibili.
2: Rins realizzesse semplicemente ni quere ne vante si anzi, non sono di essere tegen ceva con Jets Club in quella seconda regionale, in club che ha combattivo, als de vosons, con problems finanziali, il problem de trenader se dine puspenovs, attualmente per fin, negin presidente. Quere davanti si ha da negin presidente als an imper bunes olmes davanti che di regen in te quel club denton schen club sche so in presidente in ferm om davanti che sta den pau per quel club quere davanti si ha da de principi di adine di ulle fine mira he nu essen sche le steule del balla poi grjun lessen esser qui idol per tots denton de pions bo presche quals grand stems co quere deva als unser chanten avanten Nazi B con Petkovic de dich vergai.
4: Anton, quel muoio è che sta funzionando, buono se il plato, ma bene da vostre scolisse. Se ti ricordi, una volta si ha dato il sentimento, è un po' in giugno da vostre scolisse, è un'intera organizzazione funziona buono. E se quel tec funziona buono, allora la base, quel protagonista, il plato, questa è buono funziona.
3: Forse non ha un'era monuli in cletta, appunto, c'è nuta velain della stile da Balapin Grigiuni, se ricordai, nu da d'una età un po' più anziana, madura, di Ginea, da vide Vladimir Petkovic, o da vide d'Atres, c'è un nuova acquia.
2: E con voi che si ricordate, se avessi ricordo gli anni di quei tempi, se sono cresciuti con in Gabriel de Rungster, che erano avanti si ad, in De Marmels, a però deve essere il Mainz in prima liga.
3: Sì, ma qua non siamo mai lunghi, no, ci è in Coppa Svizzera, per esempio, contro le ferme squadre della Super League.
2: Con Xama, che si gioca.
3: Ci dera qui, studia, o io è in contro... Neuchâtel acquire alla Ringstrasse. Forse c'è Blairs non ha una moinclet, ci si sto proprio erfarelci per rester o per river su quel niveau. Qua comincia pro juniors, qua comincia da pitch in su, se tu vive già là, un pa. Per me è un po' il pondo sco a rosa hockey. Questa non era l'impressione che si è in stanza per un 3-1 champion svizzers. No, serios. E era là che non funziona oggi in di più. Tu sto far ble runde più. Perché tu rivesci anche la Challenge League, scofaduz. Questo fa un blerum da più, per esempio. Scof, questo non fa una quia.
4: Le premesse, vedi qui, regge, una volta si ha.
2: L'infrastruttura.
4: L'infrastruttura, d'Anton, che ti hai negato di in quella seconda lì, e in sì, da scala sì, hai trova sforzi, che ti hai detto, Roman, enormi. Di va più vesca, che ti tratti. Di sai, bosse, non si Als Proxims, die Svenjons in der Gakuere, in der Siat, in einem Prima Liga, im Moment. Das ist sincer.
2: Question der Monde, in der Fine Mira, eine Idee, die Ajos de Puspevini sind, in der Sekunde Liga interregionale. Letzte Fine Mira, eine per questa, se sie un, con in Equipe, die Restade Plio Mainz, in Zemen, compri auch Kujon Vergau, den Ton, kokati Andias de Giovanni, qui, Nivel de Balla poi, io ho sentito in seconda liga regionale, in seconda liga interregionale per parte clubs che vengono al da pagare in abbiale somma ai giocatori, quindi che forse se mi dà che semplicemente ho sentito per parte al da in budget che constat per insomma se vi concorrenza è in seconda liga, da cui era senza che alzano le vostre onze di un po' problemi finanziali che am proprio è stato un raffetto se il denese adesso le sono proprio aber un po' in sa c'è un'eccinciante di una nuova partenza con giocatori bia agens giocatori giovani con imperutina indigenze che vogliono prendere pass per pass con un giovane trenador Nico Gruber 39 anteriore giocatore che vogliono proprio con la base push per venire pass per pass in avanti.
4: Questo è un'idea, in una nuova chat, non sto indietro alla seconda liga, d'antonio insomma è molto per chilometro spinanen, Domat, per esempio, che è in mantun giocatori juniors quel plazzo da ball e mince sera occupaus, tutina è una marca il balla poi regionale, ad in dallas donas cotta als omens en tiarza Lidia.
2: I va spert, magari.
4: Mm. El totala falida Lidia, xil mainz e domas tes daina Lidia piauz, in quella seconda Lidia. Also, as grigiuns, je cun pinces excepciuns, van al moment piccions da scala diuca, da scala si.
3: Restaina mo pro quaira, osa se dici, precis ce ce capita, quaira es ni... Relega in seconda liga o se mince adversari ci ho a contar qua esa un l'impressione ci ho non se ne stagione in seconda liga e ci fa un passo no da promozione anti la interregionale io se capite precis qua mincun ci ven quaira o ci ha quaira su adversari volen battere quest
2: ah clar
3: io se fasciai quest sun do la runda de duton X includent il ciom di Metz e noi le davamo un vart. Io mettes, io fese una scubissa e c'è qualche capita.
2: La seconda Liga regionale è di Nestalz di Vosonzi in una Liga enorm oliva. Quando si usa Vosonzi è di rare in equipa che davano tir va Silviadi e di è di rare di vostri le equipe che hanno di Nestalz. È fecch savent, fecch oliv. Et adesso è spenaus in quella voce che querano avanti si altfa.
3: Questo stolen e tutto ciò che vogliono sbattere, io non so se questo arriva da fare qua. C'è quel plan di tornare in fredda di una stagione che c'è qua va su.
4: Io penso che questo momento sia del momento proprio in una situazione tipica che funziona quando l'abbiamo lanciata, c'è il successo che ci vanno per quelle vittorie che stanno venendo in un nuovo flow, la chimica con la stat per spiegare l'equipa lo savani marciata in quella seconda linea. La qualità di che vai al contrario. Ma anche il successo, tutta Nina, che ho dato di Uponks, le ho dato di Uponks, sei in una direzione totale fallita.
2: Quello è scelto, la fin finale si è fatta, abbiamo il ciao, non è che giocatore talentato, abbiamo scandato un gioco team Sud-Ost Svizzera, se andava alla parte, quindi in tuo magari con questo quetch, e lui non è in altre cose. Adesso vengono cresciuti in te, criticavo, quello non è stato, e da un leve sguard direzione d'ome e critica le vette den torni da schon quels clubs che fan buone lavoro che sto semplicemente di chapeau che vus da is seconda liga da wart quels due equipes l'US Slovenion Valposchiavo Calcio di Scurinza in tec pitarden in seconda parte.
0: Nostrais redaktors de sport Giancarlo Candinas, Roman Dobler et Andreas Vialant sono della seconda Liga regionale de Balapé con le strais meldres squadres grigiumes in oce comenza quiste fin d'evna al campionedi. La seconda parte del discorso, quello d'Inslura, zieva las novitets dalla mezza.

0: Style. Gangnam Style del 2012 in Gjöf Gjallosündes e Metz. Temp per una survista dalles novitäts. Lurs Müller om is ensemble elle per nus.
1: L'aua de baivra tu mel ne para becciunida, contaminada tras bacterie su diesel, quai muss in els emprems resultats a labor, sco al president comunal da Tumliarcia Pius Giger, dec sin domonde da RTR. L'aua è venida ciufrignada mardi tras lavurs de construcțiun. La regenza ha deliberato per la consultazione il sbozzo per una legge d'uffanze da giovenils al Grigion. La fine mira sai da promuovere quels pli sistematica, ma in rinforzare la loro partecipazione e contribuire alla loro protezione. La consultazione dura fino al 13 di novembre e viene realizzata in via digitale. E l'Eurovision Song Contest 2027 in Bulgaria, na Bichleu, in la capitale Sofia, ma baina in la città Burgas, in centro turistica la Mar Naira, coi a comunica la televisione statale bulgaraisa. Quest'anno la musicista Dara Gudegna l'occorrenza Vienna con sia canzone Banga Ranga.
2: La meteo.
0: Oggi da me resta quel bel, 30 può comparire una o l'altra nuvola. Qui resta bel ciot, la regione da Cura, dove fin 34 gross a Moster e di Nengia Digna Bassa fin 31.
2: Vias e traffic.
0: La situazione del traffic del treno e dell'auto in Grigium, il tragitto dall'Alvra, dalla via Fierretica, è al momento Sarò, in Val Bevere si è già una boda, i binari sono per parti non dos, tenor la retica dura l'impedimento almeno fino in Sanda Bonura. Il treno da Cura Baravuagn corseggiano in avanti ed è da Samedena Samurezza in Vemma il treno tenor urari. Trentre Baravuagn e Preda, dopo bus del rimplazzamento, passaggiers in e dalla Ingiadigna vengono sviò Zural Veraina.

0: Pacific vers Giantir, in Gjövs gels Treders a Wurst, Edi Gianotta, buon appetit. Questa findemna comincia la stagione da Balapé, ilas regiums, nostri redaktors de sport, Andreas Vialant, Roman Dobler e Giancarlo Candinas, em discutò insembles ur delas premisses delas squadras grigiumas in seconda liga regionela. Ans la mezza em emis el focus su incura 97, al club ci vese ad esser un top club in grigium, ci giovosa però in seconda liga insembles cul US Schloein Lyon e Valposchiavo Calcio, e da quels duas clubs si tratta quasi la seconda parte della discussione.
1: Puschlaf e Schloein, ben un primo discorso da Valposchiavo Calcio, che è più onzos in quella seconda liga regionale.
2: La terza, se non mi sbaglio, sono tornati dal 2023, dopo un nuovo Blair stagione in terza liga, sono inizi, no? Anche quella seconda liga, la Tucnier, quando ha detto il principio del team squares, dell'enormese avvis. E continuità è naturalmente per un'equipe perifera, 4.000 abitanti o la Valposchiavo, da questo, hai, tu sto sfara il school material da Joaders che tu hai in la regione, è forza una situazione speciale, c'è un unicel che può fare il pass o ci può andare dall'Italia, da Sondrio, per vita mai, e ora Valposchiavo o pro Valposchiavo Calcio. Questo è un proprio Fabrizio Sua, io sono stato tutto, la prima stagione, no, in la seconda liga si salva per un punto. La seconda stagione sette avals, l'on passa terz. Also quest, l'auren fitch bainua, sa una climatisa a quella liga, a quel niveau, a un fitch blairs agents, a un buones partizions da juniors, a una stupenda infrastruttura, aereo Valposchiavo, con una plaza artificiale, Poschiavo e con una de Cisp, a Brusio, quest fa un fitch blair in Andrez pel moment.
1: Adelsen, EDP 11 in equipe che se tengono insieme, non è quasi giocatore per parte di P11, in sacchon di in decenni date in quel insieme, in Nicola Pola, Mattia Catieni, quei giocatori che in P11 insieme, vi tir vengono quel rinforzo che hanno sovvenuto, avventò per la seconda liga, sia dall'Italia che venì, sia da Sondrio, che hanno una certa qualità, e se vengono proprio con loro, da balla poi, hanno una clara tattica, una clara filosofia, se vengono proprio da far mal a quelle equipe in seconda liga.
2: Mince casi, l'esempio del Capitani, per esempio, per dovere rossamo il nome da Luca Cristiano, quella scuraunta. Quell'uomo d'una sco difensur, ben in clet, l'uomo d'una su quel livello, i fa quei da spionz. Pola, Fitch Lönce là, Luca Catieni. Cristiano, Catieni, Blairs ci sono Lönce là.
3: E hai sono un'equipe fit routinata, con quel chef, con Valposchiavo, con i. Also, proprio routine ti ha detto varga curante, si schluein al PVI a 28, Raffaele de Plazas. Tutto si c'è altro, non in altra situazione. A Valposchiavo al momento, senza in quella onda di successo, la domanda mo sembra in condizione, non è un'equipe fisica, ma in fece ferma. Abbiamo il sentimento in te, può essere in pessimista, ma con quel cep dat da parte. Vengono forse in te più greve. Al momento, sto in azia o qua, ne vedi?
2: Scopromincia squadra, tu hai quel cep, le stesse di hockey, di balapè o di American football, tu hai quel cep con la routine, con l'esperienza, con l'età, e tu stai alimentare questi o quel core di quel cep halt con agents juniors, e chiuderci questi arrivano da, chiuderci questi imprendono dettagli, c'è questi fanno le stesse esperienze, c'è questi.
1: Ti sa sbucce qualità che questi juniors vengono a venire in di qui dati, balapè acti, forse se lo facciamo più in equipe per da. Die erste Liga, nicht Puschlaf, era, von sie ja dann sehr in flotte Equipe der erste Liga. Aber wo die Plie, als eben, wo die Promotion, als eben, ein Mietz, wie der Minchon, ein Kopper, Grisjone, er in Edina, in Kandidat, Fetschkaul, noch hier, wenn eben schon der Famale Bärs, den Tonnel sind, die da, die erste Liga, kun, quasi Jugendur schon, Paula, era Leo, Eschon, Ketieni, ke venjeva Planzio, Luca Cristiano. Alloan isch, so venjeu, wenn se quel Flow, so venjeu Indus, Rinforzement, si dell'Italia, adan schoffa, gion inega, quel Pass.
3: Queste, per du seni, schon quella Equipe, ka fa, so stark, regio, al Fedges, da was ons, el Canton Grigion.
2: A mai, ma pari, jo.
1: Quel Fedges, ka, so stark, un grandioso lavoro.
3: De Giug, tre Giug, di la Puspei.
2: Ja, uno se der Ciago denial a Coppa Grigion, il Grigion è da prima vaire, qua da, mince da schon in pain schub, tu vezes, qua es schon be quattro jöso, se non me sbagli, ma jös da KO, tu godonia, sto squatter, hai,
1: la prossima trofea in Scaffa.
2: Sì, mince.
1: E bucibia clubs che san. Presentare una grande scaffa di trofeis, e c'è che sono in causa, creo, ne vengono secondo l'idea regionale, as di clubs che vengono da Songhai, da Cesar de Liechtenstein, proprio da della base un po', abbiamo messo un primo gacco che vengono, giù il Puschlav, Liungviadi, Platz Pitost, Pign, o tutto quello il Puschlav è artificiale in Platz Pign, c'è un bias che sentono quando si sventano 15-20 minuti. Oh!
2: Commentation minta azioni sulla piazza da Balapin se fossi altri ci potessi entrare a noi ma se la scuola stagione passata è interessante c'è un guadagnato più orto c'è a Valposchiavo
1: c'è un certo la qualità dell'equipa che è un ospofin ordoifer e sci ferms c'è un po' più ferms che casa
3: as fans è solo in factura gestor nos clubs e la regione Nu sven biada pli fens, es lu ein Jon Valposchiavo ca ella bassa. Leut dieni biaga ca nu steni giu davon tribunas vitas, 20-30 personas. Si slu ein la tribuna quasi edina pleina. Valposchiavo e fe bia jeut. Also il balapai regional vive si keu. Propi.
1: Andreas, as gab fa aus la pon de Puschlav vi es lu ein, ca gesta al finale de la Coppa Grigiuna. Mal maggio vargau ca Puschlav a Gudignau. Slovenion Castel Center lo dominiau con la promozione della terza sia la seconda liga regionale oi os la terza equipa che giunge in quella seconda liga regionale a Scotti Andreas as menzionau von in immens giufne equipa e dan con fegbia potenziale
3: fegbia potenziale Slovenion in equipa ja stel dios ai visitau la de cur d'entrenament in equipa enorm disciplinada strutturata professionale also quels fan tutto il possibile si che provare mai manà al balapaion sin in livel piau den en sur selva adel dan dau as de vosons in biem balapai in treis gain serie di avinit secondo al campionati da tiarsa ligia dine giunzi ci vonno nas serganze de scie vina von adonai vira mai tun giu da fa al pass si e la quarta ligia antantone riscau in ticket si c'è urs casot al chef de sport Ei de Pisia Dons kreet jo schon bei Bus Chef de Sport si schloin Adel AD de Schivina von bei Forza Bo jo bitter ort nui integriert fetje lurden dum pibiale chance a jugadurs juven zu dosa nets enorm bi jugadurs kan quels am Vignons per par jo Genif Vignons a ca quella equipa a Jon Vergau dominiau al pass e la seconda ligia qua musse c'è qualità ca quels an l'experience meunca forse integriert d'anton la qualità si il platz ai keu io sono spagnolo che fa nos in quella seconda liga d'Antonelli san proprio in equipa c'è quei c'è quell'equipa da Schluin vende sta insieme con quei giocatori con quella giufna equipa al capitani Rafael da Plaza da 20 Jones ad el PVC il Plaza c'è un quel in grona vignes proximus chun si sonze ci vengono da teneo les io pretendo lo se ci ci vengono da teneo una in quella seconda liga c'è sportsims quattro chun si sonze ani da in quella seconda legge ce ne vuole la qualità Dani
2: tu sei alt questo al B o se tu sei scelto in un'ufne equipe e poi giro se quel via di insembli se non mi sbaglio erano a un 2 o un 6 erano il finale della Coppa Grigiuna a un guadagno sco equipe da terza liga questo è il finale a un pers sco equipe da terza liga però in un'era visibile in una differenza tra un Schluin e Valposchiavo. Questo tocca in quella seconda liga, non del livello, non del livello, non del modo e maniera che c'è una bella pe. E se tu arrivi a questo qua da tenere il prossimo son, so, e hai scelto in un'equipa, e loro è sgarantì possibile in mantun.
3: Il greve, scordi, il greve è tenere quell'equipa, tenere quelle giovani, perché scappiano lui, lui stanno in seguire 20 clici, de blessure, ne, ci manca lui in quelle regioni, 3-4 giocatori, tu tenine, e la base sa ni push per 3-4 giocatori che usen il schon vis-à-vis che quels resten se uns aber je important che hanno per quelles 2-3 pitches con Rafael da Plaza nin Lars Kadov con in ticket Pivils
1: ne schon da Pialt ni quals andau schon da
3: seconda liga Pivaul
1: prima liga per fin
3: quels che tilen in ticket al car
2: co tegna già quels o per vice io val po schiavo non has grande possibilità al prossimo club is di una 2 ore da vent
1: il prigle dine che in club Ni più baule rion quera.
2: Osa
1: quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, qu Nicao è stutina esperto, ti esperto Balzers, secondo la legge interregionale, esce Mura, in prima legge. E i da John Clubs che si ingiugura proprio la fine mira di da in due legge spiaute, forse stata che la regione di Quera, non che il viadi lui. E non è un tempo corto, e il prigla è anche in giugno d'urte l'entau che ho un tempo mordius da da un tempo più alto che quel savonse di hai io ne sono provato da in prima liga.
3: Aber je schon es fan fe buna lavur si schluain, lässt ja die tos viven je el region lavuren leu i el madem lungac. Per cui, credo che sto non sapere tema che sai o cons scappa nella bassa, credo che.
2: Mm-hmm. Ma giusto in questi clubs regionali è l'identificazione, cul da casa. Cule equipa in giù c'è un imprese tutti salciò un gronda e allora dices oggi tu tornas e dici no ailes der ciao a tes club oggi tu spassentai una cellon per un'altra equipa o blers hai ci sta un enti quella squadra or the motives da punto e distes da chat tu canioche già tutti e dici un bunch of friends e dici proprio una gruppa da amici ci ho insembl balapè
1: e quello che fa più bil da balapè invece stessa sparta ci è con tes Kollegs, nicht per film, forse con tes meirs amics, o quiz che il PB chidat.
3: Jens an ene vete spell, plaz da bal ki fan en semen.
1: Eba co vale schon e bia.
2: Per quais vale per più lessig sco tennis? Nei, des sport de chi? De,
1: definitiv.
2: Des tot al chatter, o? Des tot al chatter.
1: Et, ine cause che levlo un po' indresi, Andres as degli von testause d'intrenament della US Luenione, das degli to fit professional, fit strukturau organisau, sa son Dai, ins Details, de plicco ins Vesa, luque.
3: Ja, ins Compreio, so forse als Club sehen sich selber. Quei boi misteri, quei hast ins Edis, sincera meine, a schluene si dir tot organisau auter. Ni, in tir staff de Trenaders epigrons, kun Physiotherapeuts, Trenaders de Gollis, dann in auf tre Infrastruktur, l'Arena, las Garderobas, a tot schluene, es simplement keu in autre Liga. Quoque per to che tot quei spel bala pai denton es fan quei credeu che sten es bomo rausa forse integar vers confins am rasolentire region plantire sur selva se je bien che ti as in club che sa da in seconda liga e si eternus Giancarlo ti sa en sur selva ni alen jedine se Matteo fe che si in quelle svaladas minchi concorrenza concorrenza minchi mere sin
1: Ah, klar, ne, wie in die Mysterie, als der Ton am Buschi, Budjen, als der Schloa, in quei, a quei sau der Integrität, aber in der Tutina, Respekt, per la Wurke, wem Faccia, chi ha meritato.

0: Dels han schaffen de da a jetzt el cuoca sta lo tutina al davos nel centro il plige de da balla pai da dis il plaz in sastia forse so busch picha miracles de dels also che combattono di espal tetel in seconda lige per elsi so schon e se ne in quella situazione in tesco qui era monta siat ma rada vignene in tegen quel flow i per quel spong so sel ronde de ton buca ti so tutina center i mein schon jo den so del stre combatte stockle fine contro in plaz de contro la relegazione jetzt forse al mende che svesche biacre jo si schluin
1: avan topina equipe giufne ne becca forza mai sta den schöne situazione che beslu Exact. Die grandes Beugels da se ve combatter per vedere esci tu nitex entri in floscla schinzai in egala giuden in cui so cui streni in tu in cui stre das è semplicemente bloccato stias più grande tema da fa in sbai je in altro da balla poi che stias se ne ho safe a mia z nicht se ne ho davanti
2: Ed è stata un'altra situazione, cioè tu stini due astrai stagioni, in Giocevalo Poschiavo, o er Schloen Lyon, era in terza liga, tanto era sprim strai quattro. E si tutta un'altra giore, i trenamenti da Balapesco, cioè tu stai tutta pezza alla cua. E cioè tu non arrivi già là da fare quel pass dalla terza in seconda e da etablire là, e per tutti una nuova situazione, no? Le equipe promovation per vici sono state le ultime due tre stagioni ad una alla testa di quella terza, di una seconda o di una prima liga. Tu vas su e se tu sei nella prossima liga più alta alla cua, muda qua tutto il carattere, tutto il spirit, tutta l'atmosfera in un'equipe e con questo tu erse a vairire intorno. E se tu non sai fare qua, se ti sei un scheiss da perdere minceada. E loro arrivano appunto in quella... O giusto ci sono nuance, io adesso, ci non conoscono qua forza, ma coce tu arrivi giorno c'è di una spirale. E si un cac. Da quattro io si un cac da dire anche il treno.
1: Ti fa sbocco come dem piacere, come dem anim, come dem mat. Oi sempre moin. E scioia. Ehi, non so se è un grande film.
0: Ma siamo a luce da un ping pong in sé.
2: Ma ti si sceglie.
0: Già quattro, se ti devo la pallotta in casa.
2: Preciso.
1: E tutti ne c'è sport, ci funziona, c'è buon, c'è piardo, la tensione, la motivazione, c'è se tu hai la barba, se sei, c'è se tu hai il tuo collega, io semplicemente, c'è c'è altro.
0: In tutto caso, io vengo in una coola sessione, tre equipe grigiune, in Struz, in ambien due giorni, vengo già qui in primo derby, si schluen, l'USSI contro Valposchiavo Calcio, allora forse sono in una prima tendenza, ci diventa la migliore equipe, io vai per qua, chi è la migliore equipe di Balapai al grigiune, Mirko Zal al Tranader, da schluen, ai in Puschlavin, per el in giugto spazial, io credo, Qual è che c'è in te quelle tre equipe? Salve, mi incina volo a quera.
1: Se vuoi sonso, vengono a dire che c'è quera davanti si alza. La mia equipe è la più grigione. Questa è o sboppli di... E scioia?
0: Buono. Ci sa.
1: Ci sa, forse vanno su tutte le equipe, se l'hanno in chance. Ne vengono sonso proprio di che quera. Oi, la non brin.
2: E di serbe, c'è tu sminci terzi, quasi in derby.
1: Tu non ti pinti? Le tre equipe grigione. Andi, non so se ne fa. Ci... Quere ne vante siat, puschlaf, schloin, bodi spet, scivanzini dat in giu, ma bain, vengini pitoge d'essere davantir, miet, de vostir.
0: Boah.
1: Je greif
0: es. Quoi fe greif. Io creilo una dine che si entscheiva nem bain qua campionati quere ne vante siat, che quere ne vante siat della ferme equipa grigiun, a chi vengono a terminar quei campionati pulizi som la tabela, tra puschlaf, credo, chi tonge per in plazza nu a miet sa tabela, Forse in tec piau da depper schluein, hai il sentimento che hanno buda combattere contro la relegazione, che è netze nuel alla fine del secondo tirz. Questa è mia prognosa, si va a fette bein. Aber questa è tutta in un'altra direzione.
2: Sì. Ja, crei poschiavo sul podest, forse del ciao terz, quaira, se salva, ma is bepagsur al stric.
1: Oh, cade scio, ja.
2: I schluein lion, pigliaini, Ertanteres Milders, 4.
1: Courageous.
0: Courageous,
1: aber interessant. Aber quei debi che non si è un po' tozzo, ma dem. O sto siamo a te, no? Quere ne vante siat, ma ne io chi vengono le mie equipe che giungono. Ja sai, busci tonge per la promozione. Io al sentimento che si è un combattere, den ton, sco de gli u liflo. Aber immer nicht top 3, top 4. Schloenion. L'equipe su Silvana, vese schon chi anforze de combattere l'enchata in tega, lui vese schon ecco prigel chi Sam und Cesar in tega piailo so ten, ja, ma ne, aber, che als vignen

0: Ed è stein secondo la legge regionale ebbe per quel che ti andi a sdicere la qualità dei propri gondi quasi giocatori giovani, quasi vengono giug per giug. Più fermi.
1: La fin finale è boh la routine che decide. Noi discorriamo bianca routine. La qualità di quello che decide. Quei, also, io ho più bene in 20 ons che da fai in balla paica in 33 ons che è una hassa routine, ma ben boh più con la prestazione sul plazzo. Also.
0: Qualcosa se vuoi venire da Sassi? Gil Barigres, es gibt nicht alte und junge Spieler. Es gibt nur,
1: was ist?
0: Es gibt nur gute und schlechte. Pour schlaf, je suis Matteo Andi. Pour schlaf, man auch, qui vengen, pour spefa, al seu, top 6, vengen, metter combe, den quale equipa, et, coppa grigione, metteo, e pour spe, in val pascavo calcio a Godogna. Jo, nous fais un grand dit, philosophe azur del balapoi regional, nous venons mo, trektau, schiede di la seconda ligia regionale, des on terzes ligia, si des, seconda ligia de donnes, si des, quarta ligia.
1: Das Donas prendin in auto di sola lupa.
0: Prendinse. Grazie fecce Roman, grazie fecce Andreas. Liber vai col balla per regional. Questa fin di amna a nus de naturalmente, specialmente in eada, sils jugs de les equipes grigiunas.
2: Al Roman Dobler, Landi via Land, el Giancarlo Candinas, nostrais redaktors de sport, sur del campionedi da Balapé in seconda liga regionela, ci comenza questa fin d'evna. Tend al balapé, alles duders urpiglia al Toni Poltera col magazzin da mezzdì, e di a dia, mia nom Tobia Faler, buon appetit ed una pacifica posa da mezzdì.

0: RTL, il magazin a mezzodì.
1: Da Sanestres, Novas Leges et Ava de Bever, in magazin con temas tot divers. C'è è normal, trec ni Sanester, avant ons veveni Sanestres fitch greif an scola.
2: Ma se c'è bias giovan, ci proprio li avan de vos vart, con il Sanester, perché in un'unia niente sensazione di scrivere con il Sanester.
1: Oz è Sanester, drec. Drec è sto da scomandar da bever lava da tomei, dus dei spitat e tot puspecler, ma lava è anche degna da coier, sier e sier. E sier è la legge d'unfanz e giovanils in grigion vo an consultazion, scom promess, in magazin con temas tot divers ed anche da ple. E microfon, Toni Poltera. Ava ciofa tu mei an tu miascia, anche in spoi begge dar liber di tot lava di diciung, ma in sessen bunga veia. Avant dus deis e lava da bever nei da ciofernieda an tras lavors da construcziung, con far in sciavamaint in sottucia in a lingia dava. Per esser da lavar seira, o la popolazione stuia boglier lava avant ci dovrarela. Ossa, vali anche da spicir, risultats da labor avant ci la visnanca po dar liber lava. Maria Fieli Kulz, Details.
3: Ier su ender mesgi, alla vischneunca surveniu ils emprims resultats dal labor. A quels han per clic musau negina contaminazium tras bacterias ne diesel. Il president della vischneunca da Tumjastcha, Pius Giger.
4: Wir kriegen heute Nachmittag die zweite Beprobung und dann tun wir final über das weitere Vorgehen entscheiden.
3: Pia, du essi oz versere esser clear, scha la populazion de Tumei a evinaveum de Bulli laua.
4: Es ist noch nicht die Entwarnung. Solange nüt anders kommuniziert ist, bleibt für die Bevölkerung vor Gemeinde Tumels so, wie es ist. Und wenn es Änderungen gibt, im positiven Sinn hoffentlich, würden wir wieder kommunizieren, mittels Flyer oder über die Medien.
3: Prinaveum cata la populazium las informaziums las pinoves, mincia mai es in la pagina di internet della Vischneunca.
1: Il cantun les promover pi sistematica manc umfanze juvenils. Osa la regenza tramessa in consultazion il sbots per na leja corrispondenta. La prima leja, insomma, anche al sen. Yvon Simon.
5: Fratonca la formazione, il sport, nie la sanadada in reglada della legge, meunca in a legge, queca pratuca la promozione a participazione ordei fra la scuola. Eter la protezione de fonze juvenils dati larges alla legge, quelles larges due la nova legge sarà. La fine mira segi da promover pli sistematica meina fonze juvenils, da rinforzare lor vuge in capetel ad eda contribui a lor protezione. In totes regiuns duen ils affons juvenils se ve se sviluppa bein venia cumpignai en lur integrazion sociala a politica. La legge se drezza a totes persoonas sot venciacciunons ca viven al cantun. Ossa la regenza crejuna termes in consultazion il sbots pa la legge, quella cuoza tocan il 13 de novembre.
1: E nux stangist dalla regenza grijunga i datang otras comunicazions cinzo publicia oz. Corina Schmidt.
6: In il partenz vingen las basas della polizia centunala centralisadas al 2028. La regenza grigiuna ad agli sverda alla construcziun da dina nova base a Küblis. Quella ramplazza uscia las duas basas existentes a Schiers e de Claustra che stueschen uscia ni uscia venir renovadas einum in ina comunicazion. Con la centralisazion sei a pusseivel de far pli efficiente il managi alla gestion. Per la locazione del bajetsch che existe già, alla slavosa construzione, ma si resa segrezza che è necessaria, surpì al centun maximal mein 300 millifrancs. La linea d'Alvra resta vinavanzerata per vedere di una bova che sutterà al Spinaris, quai anche fin al mein sonda a Bunura. La Ual Beverin cuglie anche di una sorella trasse, come dicesse la via Fieretica. O si spert, che quest problem sei schlia, possia il don wie del Spinaris venir giudica in avant. Tranter Brevogn a Preda, nur che il trajekt è interrot, cursation al moment busta remplazament. Sin il rest del trajekt, cursation als trenste noch urari. Viaggiaturs da et en l'engedina vingen schviat such la linie del Vereina.
1: Dits Spitals Schwitzers dettil venavant in considerabel basin de gier che ci pertoccia il erantun con products medicinals e che ho concerto Swissmedic.
6: L'Institut Schweizer per Produkte Therapeutics vese però eher Miglioraments. L'an passà a Swissmedic prendiso la Marella 26 Hospitals Schweizers, quai pertucciant la qualità e la segertat de products medicinals. In privel acut per pacientes e pacients ne saia bec vini conchetà. En singuls cas, aia Swissmedic però ordina mesiras immediates ein vinavant. Malgrat che detia vinavant deficit, detia progress. La sorveglianza entras Swissmedic aia in effect de signal positiv en ils ospitals. A Basilea è la eruption da Legionellas terminada. Le pipassa in nemna naia da neginas infectionspli, comunicesce al Departement de Sanadat. Ina persona sa chatia anc adina en l'ospital, ne dovre però negin tractament intensiv. Depi l'eruption, la fin de fenedur a la città registra 28 infections con legionelles. Ina persona è morta. La supposizione che due tours de spredentar sin in baiec en stades la ragion per l'eruption en se comprovades con les proves en il labor. Dus esi clair en che citate bulgare ca l'Eurovision Song Contest alieu l'autoron. L'ESC vin organisa a Burgas, la citat turistica alla Mar Naira, quai ad ein conoscent le mitur de Televisiun Bulgar National. Burgas a uscia fac la cursa ancontra la capitala Sofia. L'Unione Europeica de Radio Televisiun, EBU, a plinavant decis che l'ESC duai en avenir bepi venir organisa en paiais con una situazione de segerezza stabila. Il paese Victor ne venia bec pli automatica ma in endumonda scel saia confronta con un conflict armà o con una situazione geopolitica delicata.
1: Savessens de mais erkei, nie les dodes enuf.
0: RTL, il magazzin a mezzdì.
1: Pacava an its lais de fermada, specienos in un vin con streches d'elettricitat, nox dan in cit pi exact sind tot its players an Chosa. Eden schguard fitch exakt ins dava wand onsitz seine Streers an Schola. Il de international dit seine Streers dein nosen cheat exakt sind kel taimp. Passo.
7: Quel dera dünne javan e dünne pi bocci dies de merte al mem tritt. Invece su mit uns duas net.
1: Il taimp e oz in oter e sa nester an Schola erdrech.
8: Quis sco Outer scolar sercem qualche difficoltà che accetta e prova da fare il melderlandrora is giuda.
1: Per noi vin racchinto scucci era e neda, scucci è ossa e scucci vin, ia che va in zanir.
0: La meteo.
6: Otto de Mon resti bel, c'ha e la ein magari in u lauter nivel, i resta fitz ciaut, en la region de Cuira cresce il termometer sin fin 34 grads, a Musti ad en l'engedina bassa sin fin 30.
1: In an Wien con Pacanec, Fenestat, Fizzicia e Cioda, quella combinazione è beggibunga per la natura. Ed è beggibunga che ci caggiunga ir cizlaise fermata on an fin 20% pi pacava ci normal manc da quel taimp. Stoanze farcitos pil provvedimant d'elettricitat? Na, della Elcom, la Commissione Federale d'elettricitat. La Elcom è entant angal ena part di entir sistem de provvedement d'elettricitat Schweizer. Prancler, kei, nikel, ei bung den canoscheritz divers actors involvos. E Florian Mon è sa facento quel tema. Florian, c'è stuant an saveg de quest sistem?
9: El meir an chevin culs differenz actors qui dat in summe Toden schäuwe cooles ovres elektrikes, quelles produzeschen l'elektricitat oder lauen je cool Soleil. Es wendre wien als Konzerns d'Energie, tranuse quei oravon tot la Repower ni l'Axpo. Quels Konzerns kumpren, wendren elektrizitat ad ein responsables per la reut de Konsum, goldi per la parte de la reut ca va de las lindies fermes daut a tensiun tockenter minche casada.
1: Grazie, il consenso per andare a cargare i nostri telefonini, i cucinari, i capons, questo ci va in faccia, ma è dato anche da play a tocca, se l'elettricità viene, per non sentire.
9: Jeppelina dati con la Swiss Grid, quella è responsabile per la Reut alle singole linee d'alta tensione, quasi l'autostrada della Reut elettrica. Per quelle linee è fedi importante che la tensione resta di una stabile, molto funzionale la Reut è andrete. Azur tot sta da un ebbe la Commissione Federale d'Elettricità, che è plen conoscente sco Elcom. Ella è l'arbitro federale responsabile per i prezzi d'elettricità e che in tir portamento d'elettricità funzionesci in un modo segire.
1: Già non è che tu sei piuttosto complesso, date mai le ovre che producessero, i concerni che marciadessero e provedono, Swissgrid che stabilizzessero e la Elkom ci survigilescia. Ascolta, ho sentito che gli attori della Roche in loten insieme.
9: Il chat è stato che gli concerni di energia poi quals planisation per minchia di con l'elettricità che gli volen producir e con che gli volen vendere quei di si la fiera libera e exterior. Quels plans so vendo la Swissgrid a fa lo al Queen con tot quels plans della Svizzera mera se ja a dine la medema quantità d'elettricità e la reut d'alta tension. La Swissgrid controllesce permanent quella reut a sa an taifa de pauca secondes cumpra energia si la fiera libera se la vese de vese chi manca zanaua energia. A puspe la Elkom stat sur tot a controllesce che tots vaten alles regles, alles leges. Elle prescrive e contes reservas che als concerns ston a ve. Quals aschen pa ja bo simplement svida komplett totals lags de fermade, le reserva ei per in cas d'urgenza, nesci dat in geine munconze d'elektricitat.
1: Grazie veci per questa informazione. Se scucci la Elcom garantisce il provvedimento d'elettricità con un livello d'ava c'è più momento figi bassa in slides d'accumulazione che sentite in questa sera nel magazzino. Ni si vede veci peda, veci un osso marveglias se vede irse nostra pagina rtr.ch. Quando si vince tutto un po' sanester. E a Sanestrera, avere manca Sanestra dominante, scende il dreccio che è ozzende, non tema, non in problemi, che era tant'altro, oltre avanti, giuncanta, 60 tons. Oz è idea di Cianchins, di Sanestrers, per la giuncanta avrà già stato caldè nel centro, non si domandò in un'altra Sanestrera, anteriore scusi che è sto del Saragordon alla contribuzione d'Anna Caprez.
10: Chunks e chunkes droven con preferenza lur mem schnester, surtout per activitäts die pretendem ger della motorica fina, della forza o della sveltezza, per exempel per scriver o erbüter della uncina balla. Quei cino giova ozindi più una grande rola, der enchevent sa sentanz un no-go. Jürg Schorta es cresce sua madulein ed abitoz a Megaville in Argovia. Del cevazin Chunk risponde al bedelum.
11: Es un schön. Dann haben sie per Pizzi, weil sie haben begonnen zu schreiben, der Retter. Und wenn sie denkt, schmanciava, sie haben la Tevle, sie schreiblava, sie haben schnestre, allora nie vitalum. Bing! Ai, das ist immer nie.
10: Schfurzo, da trover il mem dret, per scriver in scola, nu vol però dir, ce srive de müder del tut lo mem. Lenge di nais pensionò, non ege però più müdo mem per scriver.
11: No, den prenzo scrive a detta. E qui è esocente, però lavorare se tu non c'è con la schnestra.
10: Beata Steyer Cordetta abita il Sursis e non so se niente dir c'è un mem ci desterella dominant. Nascida sai a ella scuccia anch'igna. Trese un accidente vide il mem o ella però gia da mudir.
7: Se va sveglia gia d'imprender col mem dret, poti c'è da gia passo un an da gia in ges. Infin ci desterci c'è niente. E lui deve imprendere col dritto. E oggi comincia col dritto e quando c'è scritto una carta, scritto una volta a Badi, c'è scritto col schnester.
10: Er Heidi Henki Marux algorda con sentiments maggiosi vide si esprimsans da scuola con conscolares e conscolars ci fussen in se stos da natura chunks.
12: Quals clapan cazzotzi il mem e vanno a scrivere a dritto, punto.
10: In clair, perché che els magisters sforzavan più bot ils scolars de müder il member scriver, nu riven erella del tot.
7: Nu sé. Quella volta già avevo che scrive col mem dret, o se scucci dice allegra col mem dret, il snester quesel e crel mem struppcio.
10: Carla Blumenthal Baumann hat die Schule durant bot 50 anz. Ella svesa, non è già me intervenia, schöne scolare scrivava col mem schnester, oter es zava quei però enche vent un per decenis.
8: Perché c'è più facile al oter der stantus, o? O druvo da più ciura, es trovava forza. Guardare con questa tinta ci ho in pastruglia, allora più facile fu in questo botto il magister la colpa.
10: E c'è da quella volta non si riusciavano i genitori a sana da dire qualcosa e forse per fine si dostere, suppone la magistra da Cianfir.
8: E forse da fatta penso, ma mia fend, quello non è forse del tutto normale che scriva col mem schnester. Di me al magister varreggia son ragione da lì era il braccio da vos varta fatta. O dir, mince volta un paiada o qualcosa in quel mem che scriva all'otter col mem dret.
10: C'è un mem ci ven preferia per nus, ven declarò tres la dominanza della mitete del cervè vizendaival mensch. E non è però finiosa proprio clair se il dret ner o chunk è una disposizione innata di mena da spenosa nascenza. Supponia veni una fixazione il Miguel de Lazarens il stedi embrionel. In mince cas non si impoi in giun proprio se la è dret nera o chunk. Jürg Schorta.
11: Non so perché. Questo stucere nel schema F. Allora è tutto in ordine e... Oggi in Dio, che halt mi do.
10: Oggi in Dio la situazione mudita in le scuole, che conferma Trudica Fli-Schmidt, magistra pensionata da Doberschan.
12: Che cosa era per me? Boom, c'è stato uno di quei più grandi artisti, che si scrivevano con me in Schnester. Also, erano da più, c'è un po' talentoso.
10: E quella ipotesi arriva bene l'um da comprovare con noms da persone da rinom, ci è già successo. E ci erano chunks, sane streres, scu Marie Curie, Eminem, Albert Einstein, Raphael Nadal o Wolfgang Amadeus Mozart. Via libera di mena per lasciare sviluppare il sifens preciso c'è, c'è il sum. Sai a que con la prima color da legno il mem dret o il schnester.
1: De scheie et nox oz tot dret, scucci je. E se vogliono c'è di magazzin un po' pittard. Questo del magazzin del 13 d'agost Priscabundi è stata la producenta responsabile Corinna Schmidt o redigia le novità e dai microfon az o accompagnia Toni Poltera. In 10 minuti è il 12 a mesa in tir magazzin che tezza un pack moment sulla nostra piattaforma digitale rtr.ch.

0: Vos Radio de Stet, in Gioia del 3 de Javost, nous essens giatta las gratulaziums de Dots.
1: Las gratulaziums.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch.
0: Trais gratulaziums inscrit, wenns clapo oz per duas anniversaris, un arduant, de nonente muster, ed un de nonentun a cuira. Es mal Tobia Faler, già visch in aventina pacifica posta da mesdì e da tutti i giubilari un bel anniversari. Jean-Baptiste Durgey a Muster, oz anniversari de 90 anni, per el sum nida sent duas gratulaziums. Preziau Jean-Baptiste, oz weis vus festivar il anniversari de 90 anni. Nus gratulain e già vigiaina vus buona sanadat e contentientia. Vus esses bugen en compagnia e raquintais savens dils temps cura che mavas at encurir bulius a pesca e da caccia. Gran plager avais vus dalles visetes ed il temp che passantais insemen. Quei temps gudis vus zun fetch, car Jean-Baptiste nus già vigiaina vus oz in bidi da fiasta vinavon tut bien e bia bia las uras da compagnia e nies miez. Cordial salits da concusadens, personal e meina casa, dalla Puntrais a Muster. E la seconda gratulazione vende a sia famiglia. Car Batesta, per quei di tut special gratulainus da cor e già vigiain ora von tut buona sanadat e bia moment sulla gifs. Ti gaudas adina fetch las visetes da tia famiglia e da tes amics. E se vegn lo anc dauvitir in giuc, ni in scar troques, e il plager perfects. Cundar giucs varga il temps sco il fem. Ed il bia esti alla fin scizun il victur. Car Baptiste, nus giavejain a ti d'accord in le grevel di da nascientia en buona compagnia. Vegli il car diu a compagnartei era e gli avenir, proteger e regalar a ti forza e sanadat. D'accord? Tia famiglia. Pel non entevel de Jean-Baptiste Durgey as Division Els al cor baselgia da segnas, cula chansum con gron esti. Al giubilari zves, cent erenti quella registrazium, scuce scritte e tile gratulazium de sia famiglia.

al cor baselgia de segnas, con gron eisti, pel nonenti val de John Batista Durgei a Mustier. A cuira po Hans Baldau festeggerozia non è intunevel anniversari. Questa slinge subrivedes per el da Clau Muat. Car Hans, già sasti festivartiu novantinavel di da nascienza in buona sanadat e con grand humor, s'allegra e che ti possies anche venir in perons a cantar el cor viril da domat. Ti dies cantar mantein l'olma. Cordiale gratulazione e tot bien gevija il Clau. Pel non è intunevel anniversario da Hans Baldauf a cuira as giavugel al Tötsch Flurs, cantò del cor viril de Domet in una registrazione del 2023 a Flemme.

0: Al coro viril de Domat Flurs in una registrazione del 2023 a Flem. Clau Muad gratulesce con quel touch a Hans Baldauf de Cuira, ci può festeggiare ozia non entunivel anniversari. De Cuira es nident questa gratulazione per WhatsApp. Nos giavijagn a nossa cera sora equinada Edith Gruber da Farera in Val Alvra tot il bung segn il 673 aval de dena scientia. Concordial saleits, Imelda e Arno da Coira. E was nins da la tazza da DRTR. La tazza da DRTR o regalò a Zimbunura mia collega Georgina Janchi, Rivo Tres es Serafin Mon da Santa Maria. El gratulesce con la tazza sia a Biedi Valerio Mon per sia cincevel anniversari.
1: Nonna e Bazzegna gratulesce a Valerio Mon della Pont sul cincevel anniversari. Nus gli avvisiamo ad el tot il buon ed in buon commenzamento da scolina, l'undici di comenzal a dire scolina. Nus vanno in gust, ci vanno in flot a Biedi.
0: Nos già vigenzo un bel anniversario ed un buon commenzamento della scoligna e bier plagiare vi della tazza da DRTR. E gusto e mosse sgiur tutti gli altri ci sorvegnano una gratulazione per l'anniversario per noi al radio, inclusive già vigenzo musica 0820-2530 o senza già vigenzo musica per WhatsApp 079-270-07.

0: Wham cun Club Tropicana, un quart'ans luna che cosum las gratulaziums e la prossima gratulazium. Quella va dall'Engiadigna Bassa, Zuravi, al Pas del Forn, fin in Val Müstair, al telefon de OSNP a Carmen Haldimann de Zernetz. Buonasera, donna Carmen.
1: Allegra. Ja, wir sind gratulär a Lorena Grant. Ja, die letzte Woche sind da Fortuna e total bum per ses anniversari e cella les otzmo fare in pana bella festa. E ella fest 36 anni, con la canzone Il tempo, quel basso de The Hours.

als Jauers, Arno et Aldo. Els hem chantò la chansum Il Temp, quel passa per Lorena Grond da Santa Maria. Ci può festeggiare oggi a 36esimo anniversario. Telefonò a gratulare o Carmen Haldimann da Zerbino.

0: da Sila d'O'Connor, lesse nus Lida, di au gratulada ti da tot cor, di vi già tot bien, esche, sti fas bugron de fiasta, sco quei che ti has detch, forfas al tem de din te che spazio, entro nes di, ni sta un tema con te a dona la cara Anni, en tot de cas, ina via la fiasta, a tot bien, adio s'allegro, personal mein, de se vese con te, proxima mein, lu el canton Schwyz, con us fien eina fiasta un tema. Bier per Otz, die wir sein Lieder, die auch tot Bier in der Tier steißen, der Tafels, a tocke, müssen wir sein, per Spiele proxima gab.
1: E tent posse dir, l'ora a cura fuss perfekte, per fir una pischna spassagida.
0: Exakt.
1: Dat anniversari. Aldo Manec, grazie fitch per telefon, esch per esch, c'è isotur e giudia. La gratulation e cialodo a simpostuter la bella musica cialo cernia. Sinet O'Connor, nothing compares to you. Grazie Fister Aldo ed in avento un bel 6 mezzdì.
0: E tutto bene, ciao, ciao.
1: Grazie, addio.

0: Sinéad O'Connor, Nothing Compares to You. Quel giavüsch de musica es nia sü de Basilea, sü de Birsfelden dat Aldo Manetsch. El gratulescha cun quella chansum ad Isotour, ci sto a Lyon, ci es cresce sü a Sumvic e ci può festeggir ozzi a 79 anniversari. E da Birsfelden in Chantum Basilea Champagna, genzosa direttissima si somal partenz a Clostra ter David Kamenisch. Buonasera.
1: Buonasera, Tobia. Da. Exact, io va sebu gen in a gratulazion sin da Talezzi, quella va oz en contra tu zeu, en gel contra tu zeu nen, exact si a cresta ma sein, en stiva da Martin Tanner, Adelsa fa fiasta o sinceu si sonte quattro chiedono scienza. Accordialmente, gratulesce Leo Adels e Giovice Vinavon, buona sanatat a tutto il bien.
0: Del...
1: O naturalmente in abbiala fiasta, a sin bien se se. A di Giovice de Musica, vien se esce un flau, un tobia.
0: La cappella Oberal Polcernia.
1: Exact, della Cappella Oberalp e Beverin, per cui della sia stiva che da Martin Tanner vesa il cuore Beverin, a cui è un grandioso punto.
0: Superissimo, allora speranza ce l'ho udito la gratulazione al Piz Beverin in Schottis della Cappella Oberalp e spronta quella taglenzosa. Grazie Fitz David e in avanti una Fitz bella Giovgiadel.
1: Grazie Sumiglion, grazie a te Tobias.

Un schottis della Chapella Oberalp, Piz Beverin, Giavijo de David Kamenisch a Klostra, el gratulescia con quel touch a Martin Tanner de Cresta Masain, ci può festeggiare oggi anniversari da 64 anni. Che cosa sono le gratulazioni, si avvaluna sul Cianel Rumensch? Gratulazioni si può dire in avent 3 sul numero 0820 25 30.

Alicia Keys, Underdog, che cois musica dall'an 2020. Vusta glas il programma rumensch con le gratulazions. Noloscient, Vench, 25.30 per de tres gratulazions a quel cincio 8 anniversari. Questa giovia, il stridesch a vost.

0: Laura Pausini, Surrender, vus te gleis las gratulaziums sül Chanel Rumänsch. E nus gens osa direttissima i la bella Val Lumnezia. A conster Rosa Pelican, buonasera.
1: Buonasera, Giuquera. Nus lesa gratula a Jiso Tour, ca si attonta novons. A lesa fa in viva ad ingrazia a Dina pels bials moments ca nus vain cun ella.
0: Il ISO tour el es da Suvic, cuccia vens u dia ans del Aldo Manec, viva a Lyon.
1: Yeah, exact.
0: Già es ence giò Lyon, oce fer viva?
1: Na, oce mondeu a culm, aber en se cus se vesino schon, lo fidiano si dir in viva cun el.
0: Perfectice.
1: El ei fecin bien colleg de mi uom, ademai, ad... El fa bia las fotografias che noi stiamo che Tom mira.
0: Perfectissimo. Allora speranza ce l'ho udia la gratulazione. E vus gratulais al Isotour con una canzum dat Alexi e Marcus. Saligina. Quella vens pront, quella taglenzosa. Grazie, Dona Rosa. Buon divertimento con Ira Colm e di avventi una bella giornata.
1: Grazie a te, Gesù, io cuore, invidi.
0: Grazie, addio, Dona
1: Rosa. Grazie, addio, grazie.

0: Alexi e Marcus, cule chansum Saligina. Giavijo da Rosa Pelican, da Cons in Lumnezia. LSIOM, gratulation cu quella chansum ad Isotour da Lion, ci ho oz anniversari da 79 anni. E da Lion, genzos direttissima in Grigium Central, a Sur Tardina Jäger. Buenos Aires, donna Dina.
1: Allegra, Sir Tobias. Hai. En aves du gratulation, ot. Una la va in Bagiaia, per Cristina Giovanoli, da Valer, da Speira Stampa, hai. Chiara Cristina, Isidore Tia, in Mazzaluda, in Maggiavus, tutto il buon per il te compleanno, e forse che mi strova da cena volta insieme. Hai. Tutto il buon e un bel dì. E la seconda la va in Scalotta Marmorera, pa Norbert Poltera. Era tu Norbert, da part da Isi e da mai, tutto il buon e san bel dì e ma savdarà presto, hai. E un bel dì al dì dal vostro compleanno e una panza ai diabolic con mare, con questa ciot al fisso d'andare forse al mare.
0: Super chansum per la agreabla atmosfera da stedici ci regnoz questa gioia strida già vost. Spareix, c'è un dia las gratulazions. Grazie, Dina Jäger, da Sur e in avanti una fiche bella gioia della.
1: Era del e a tutti al Radio Romaggio. È un bel dì.
0: Grazie, Fichu.
1: Stare l'ombra e il fresco.
0: Importante, fiche importante. Addio,
1: dove vai? Grazie a Sartoria.

0: Als Diabolics cun Mare, cun quale chansum gratulation Dina et Isidor Jäger de Sur. Da d'una vart a Cristina Giovanoli a Stampa e dall'altra vart a Norbert Poltera. Ci sto a marmorera tos duas em oz anniversari. Vuste gleis las gratulations in gioia a strede già vuost e che cos questo per oz las gratulations oz a trens la bustia or de las gratulations c'è vens clapuots. Er oz clapa co cin dos entregias libras pel bogna in giardinia scuol ed oz trens un föl oz guadagna Lorena Grant da Santa Maria. Ella guadagna 2 in 3 libras, pel bogn e giardinia scuol tramettens direttissima per posta. Già vi buon divertiment. A tuos c'è mozza anniversari da nostra parte in cenota. Cordiale gratulazium. Una bella festa. Giodel sull'al, quis bel di, questa bella giovgia. E di a di a peroz, mia nom Tobia Faler, in avento un bel semestri. E ste bene.
1: RTL, las gratulazions. Il suo intermezzo di, der RTL.
2: Scovridas.

il sit da stat per tai. Per mai. RTL. Simplemein per tots.

0: las novitats der RTR.
1: Il Cusef Federal ne vuol savair ne gut de la iniziativa de Compass os decide el Parlament. Ein Drama senza consequenzas per Audrey Vero, la top favorita Svizzera sur ils 800 meters cupitia e se qualificescia tuttina per il final. Dapli de quals temas ad Laura, dati os en las novitats de las duas, al microfon per vos e Corinna Schmidt. Buonasera. Il Consiglio federale refuse la uscinomnata iniziativa da Compass. El ha intanto temes la missiva la tirs al Parlament. L'iniziativa pretende che il Pievel ed il Stentuns ston a provar contracts statals che prevesen la surpigliata d'ordinazions de drecci importantes. E al pacchetto de convenios con l'UE. De midach quai postre jura mein sviesce del sistema democratico della Svizzera, scrive al Consiglio federale. Pline Wand, ne sei la Initiative bit formulada klar. Dennoch als Initians ne tingen les Remarches del Consell Federal pro bit pitch. El giogia sin temp, con quel aia retarda al termin. La magistralia grigiuna è in sic pli positiva che le collegas e le collegas del rest della Svizzera tudescia, quica per tutta la scuola integrativa. Come se in ricerca della magistralia svizzera, nur che è 457 persone di istruzione grigiunas an fac parte. Uscia valitescen 32% dels domandats a la scuola integrativa, sco positiva, 33% en neutrals e 31% critics. Sco rajunts per la migliore valitazione, nomne la magistrale grigiuna, classes pipicnes ad in miglior sostegn personal ad el fac. Tutina, vese la magistralia, basen de gir, surtot quega partoce al dumber de pedagogas curativas all'assistenza supplementare en las classes. A Basilea è la eruption de legionellas terminada. Depi passa in nemna, naia da neginas infekzions pli, comunicesce al Departement de Sanedat. Ine persona se chatti anc adina en l'ospital, ne dovria però negin tractament intensiv. Depi l'eruption, la fin de fenedur, alla città registra 28 infektions con legionelles. Ine persona è morta. La supposizione che due tours de sfradentar sin in baiet en stades la ragion per l'eruption è se comprovada con le proves en il labor. I dank der il Sport, per la curie de Svizzera Audrey Vero, el in primets final sur ils 800 meters als campionatis europeiks, ihr fin con in drama. La candidata per la medaglia d'aur è cupiciata in l'ultim caraun avant la rivada, quai suender che la era alla testa. Vero è dit stata per terra e l'ura tutina curide a fin la corsa. Quai è sta important, uscia a Swiss Athletics pudi far protest, quel alla giuria l'ura approva uscia che Vero è tutina in il final. Les ulteriores Svizzeras Valentina Rosamila e Veronica Vancardo e il medemo main su qualificadas per il final.
2: La meteo.
1: Oggi de maun resti bel, c'ha e la e magari in u lauter nivel. I resti vic ciaud, e la radion de cuira cresce il termometer sin fin 34 grads, a muste ad en lengedine bassa sin fin 30.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suenter mes di ter RTR.
2: Cun sempre verts, scuverides e hits.
0: Musica non-stop.

0: Musica per in Mischadi. Per dai.
1: Hold on, hold on. She's waiting for a nightmare, nightmare.
0: Per mai.

0: Las novitats der RTR.
1: La Vischnanca de Breil vuol sanar sias penicularas, el Pievel due decider davart in concept de sanazion. La magistralia Grischuna pretende de pli resources per l'instruccion integrativa. De pli de quals temas ad Laura, dati os en las novitats de las trais, al microfon pro vos è Corinne Schmidt. Buonasera. La Vischnanca de Breil vuol sanar las penicularas de Breilwurz en diast kann ja pli dic de combatter cun problems finanzials. La suprastanza comunala a per quai elevora in a scigiazion pusaivla en collaborazion cun il cusei d'administrazion de las penicularas all'azionaria principale Anavon S.A. Quai è de leger en il fil ufficial. C'è precis che il concept de sanazion provesa vuole Vischnanca presentar als 26 de vost al Cusell Comunal. Suenter in a informazion publica l'Oktober due el Pievelura decider all'urna. La ton passava aveva las penicularas bec pli pudir pajar als Queens per tutine poder garantir al managi an als azionaris studiidar o de las miserias cun 1,5 milions francs. La magistrale Grischuna è in sic pli positive che las collegas e las collegas del rest della Svizzera Tudestia, quica per tutte la scuola integrativa. Qua mossa in a ricerca della magistrale Svizzera, nur che è 457 persone d'instruzione Grischunas an fac part. Uscia valitescen 32% dels domandats la scuola integrativa sco positiva, 33% e neutrals a 31% critics. Sco rajuns per la migliora valitazion nom de la magistrale Grischuna, classes pipicnes ad in miglior sostegn personal ad el fac. Tutina, vese la magistralia, basende gir, sortot quaca partoce al dombra de pedagogas curativas all'assistenza supplementare en las classes. Il Cusei Federal refuse lo scenomenada iniziativa de Compass. El ha intanto temes la missiva la tirs al Parlament. L'iniziativa pretende che il Pievel ed il Centuns ston a provar contracts statals che provesen la sorpigliada d'ordinazions de drech importantes. E al paquet de convenies cun l'UE. De midar quai posteriura main sviesce del sistem democratic de la Svizzera, scrive al Cusei Federal. Plin avant, ne sei la iniziativa bec formulada clair. E dank der El Sport, per la Corrida Svizzera Audrey Vero el Metzfinal sur els 800 meters als Campionatis Europeics, ihr fin cun in drama. La candidata per la medaglia d'aur è cupiciata in l'ultim caraun avant l'arrivada, questo enter che la era alla testa. Vero è dic stata per terra e l'ora tutine corrida a fin la corsa. Quai è sta important, uscire a Swiss Athletics pudi far protest, poco che la è crudata per vedere in contact. Quel alla giuria l'ora approva uscire che Vero è tutina in il final. Les ultrajures svizzeras Valentina Rosamila a Veronica Vancardo en madema mainzu qualificadas per il final.
2: La meteo.
1: Oz de man resti bel, c'ha e la emagar in u lauter nivel. I resta ciaut, en la region de Cuira cresce il termometer sin fin 34 grads, a Musté ed en l'engiadine bassa sin fin 30.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredis in direzione Cuira ai colonne trant Rottenbrunnen a Rechenau, quai provide din accident. Jede quintar con 15 minutes de pli temp.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Kunstcoverides. Hits. E sempre verz. Musica non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: La Vischnanca de Brail vuol salvar sias pendicularas, el Pievel due decido davart in concept de sanazion. Las pendicularas de Rosa annunzien investizions de record per remplazar l'infrastruttura del Hörnli. De pli de quals temas da Laura, dati ossa las novitats de las 4. Al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Buonasera. La Vischnanca de Brail vuol sanar las pendicularas de Brailwurz en diast kann già plidic de combatter con problems finanzials. La suprastanza comunale a per quai elavora in a schliazion possaivla en collaborazion con il cosed administrazion de las pendicularas all'azionaria principale Anavon S.A. Quai è de legger en il fil ufficial. C'è precis che il concept de sanazione provesa vuol la Vischnanca presentar als 26 de vost al Cusell Comunal. Suenter in a informazione pubblica l'October due al Pievelura decider all'urna. La ton passava aveva las pendicularas bec pli pudir paiar als Queens per tutine poder garantir al managi an als azionari stuigida ort la miseria con 1,5 milions francs. Anus restandist las pendicularas. Las pendicularas de Rosa wollen investir passa 67 milions francs per construir 2 novs implants de schis ad infrastruktura de Fanaif. Il Hörnli Express ad ina Suchera duen venir remplazats. Quai cun ina nova telecabina de Diersch ad ina nova Suchera de Otsch con las pendicularas de Rosa Communication. Uscia s'augmenti la capacità de 4.450 persones per ora sin 4.600. Las lavors de construcțiun comencen questa stat a duen esser a fin sin la stagiun d'enviern 2028-29. En Svizra è la immigrazion de nova main ide ene vossels en prim 6 mais talon. Del Genève fin al Cercladur en redont 74.000 persones de l'extrajur immigrades en Svizra, quai en 2,9% de main comprella con il madem tem de l'on avant. 3/4 de las persones en venides de la UE o del spazi de EFTA, el rest de uscenumnats stadis terz. La reducțiun de la immigrațiun ed observada pe el 2024, comunicește el Secretariat Statal per Migrațiun. A madem temp aner 39.000 persoane de l'extrajur banduna la Svizra, cum quai monte la immigrațiun netta a bun 30.000 persoane, 12,5% de main cavant inon. Ed anche il sport, al campionato europeo di beachvolleyball in Polonia, an els duo svizzers delle Donas domenica in l'ottavel final. Tant Nina Brunner a Tanja Hüberli, scoer Joanna Meder a Leona Kerner, an guadagnato secondo gio de gruppa. Brunner Hübler Hüberli an batti il duo Franzos, Meder Kernen, les adversaries tudestjes.
0: La meteo.
1: Otze de man resti bel, cia e la ai magari in u lauter nivel. I resti fit ciaut, el region de Cuire cresce il termometer sin fin 34 grads, a Musti ad en lentine bassa sin fin 30.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredis in direzione Cuire ai colonne tranter Rottenbrunnen a Rechenau, quai pavidedin accident.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Il suente mes di tar RTR. Con sempre verts. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schet canzuns, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perfetta data.
1: RTR, nuo che la musica è da casa.

0: ti mai più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera? Noi savanti ci facciamo questa sera, mi dicas ossa un paio di momenti, si vede la cinque mesi, e ci facciamo tanto con il balapè regionale. E ci facciamo ir anche avanti dall'ar Bob Marley, con Sis Wailers e No Woman, No Cry.

0: No Woman, No Cry, Bob Marley and the Wailers. Ja, la stinge 33, dit's tredes da vost. Ne, el anceva pusper, questa fin demda, i time cui balla pe regional. E nov, questa stagion, an la pi ota liga che ci partoce its clubs grijungs, datan dist treis squadres grijungas. Schlein Jon, Valpuschiavo Calcio e Coira 97. E per tutte le tre squadre è una situazione tot differente. L'Ues Schlein Jon, che è una promovida, nuova anche la Liga, Valpuschiavo Calcio, che non è sempre della la Liga, e Coira 97, per els è una nuova Liga, perché c'è un relegos anche la seconda Liga regionale. Scegliere è il punto di partenza per tutti i tre clubs fitch differenz.
1: Vorfreude ist riesig, ja. Ernstkampf ist immer lässiger und interessanter als die Vorbereitung.
2: La motivazione è più alta, non sono grandi tutti fitch in quella seconda linea.
3: Ja, es wird Zeit, dass es bald losgeht, ja.
4: LTL informativ e divertent.
0: E nostri tre redaktori da sport. Andreas Vialanti, Giancarlo Candinas e Roman Dobler els treis discorren un pag moment che ci els specie un tuo personale mangi da che la balapè regionale cianceva questa fin demda.

0: Mes radio. Liestad.
1: El anciva puspei time cui balapè regionale l'uns pejon presdic ei co il atton. Ed interessanta liga che ston specialmente la seconda liga regionale. La liga con le mires equipes grisungas in acziun e gist treis la US Schluanion promoveda novan che la liga val poschiavo calcio c'è son plus ons part de che la liga e coire 97 c'è nia relegò anche la seconda liga regionale. Ed exact quid de coira ans lanzen ossa occupar ni mir dec s'occupation il treis redactors da sport Giancarlo Candines, Roman Dobler ed Andreas Vieland els treis pen un po i balapè sot la marella e discorn sot l'onder su di balapè regional cui focus la seconda liga regionala.
2: Roman, Andreas, ja als sentiment che al campionato mondiale de balapè a gest per fin. A dosa vai schon lieber col balapoi regional, a ze costum diolets, nuot cun infantino, nuot cun denes, ma boi in semplo ma in cui sincer balapoi regional, canceva puspei. Ti manages, Roman?
3: Ma io, ma lì, grazie, come ein der ciao. Io hanno bot l'impression, le equipe, quelle a un gusto, ci polano se concentrarsi in l'uragen balapè, qua fa bene tot, sai, e il campionato mondiale, ossia, e sai, schon un paio storie, pro mai. Svea, nada studiere moment ci disni champion mondial, nada studiere moment... Ed è schon in noi in toc, e quando è visto con ir pro le equipe, quelle sono gusti ci comincia e ir, ah io, craccia nupo, da nerz allegra ci comincia der ciao.
2: Ehi, ehi, osa della tribuna grande, giusti la tribuna un po' pipinci, d'un che resta, i va una dina palmadem, i va per balapai, le emozioni, quelle vigne da elas ligias regionales, autres emozions che forse ter in campionati mondial, che per mai usa un fe presenza, se uno dine quels malets dels argentins in quel finale contro gli spagnols, d'anton, balla per regionale, si c'è autre, d'anton tos che datan tot fanno il meglio possibile, le scodici, le emozioni in tribuna e magari pauc differentes.
4: Adesso è proprio di, io sono magari buon men pibu gen, se ne ho sin in plans de balla per regional, spel plans wieder bäuber zu chemi eine legionja am rein jugde die 18 quarten jetzt schon able liga ke zeneu in stadion no kin spetje de in jugde alte qualität die forze in kigel ke wenn da uns sehen und sind magari perfin pibugen drin jug del balla poi regional
2: je pide tier to
4: ed pide tier de
3: original o plü hai minche gas
4: mit struge speziales magari
3: ja also Piglia, se non è una piazza da balapè, poi c'è l'ora fare la discussione dei offside o nulla. Tu hai questo, ci sta un video della lingua, e tu non puoi girare, no? A mo tre minuti, eventualmente, ci fosse stata là, al ci non era regolare, con consultare al VAR, e l'ora annullare gol, o chance, o ciò sai, o ciò. Questo è un blair più originale, se ti vuoi dire, c'è, i blair da più al mese.
4: Quindi è il B.
3: Quasi il B. Durante questo campionato mondiale da balapè era quasi un enorme stentus. I baivèn prima, lunghe spose da baivè, vero?
4: Adesso deve un...
3: Ed era interruptions, ed è interruptions tutta pezza per vida consultazione da scenas. Questo è un livello regionale totale.
2: È totale. Se gelle spose da baivè fossero o sforse niente male da quelle temperature tropiche, also stiamo usando dalla prossima fin di anno, di 30-31 gradi, se ne fosse bugien.
4: Ma lo fanno già le spose.
2: In qualina pausa.
4: Lo fanno già le spose. Perché gli arbitri lo sono puliti. Culanz, non è vero, lo è, gli giocatori pombo, perché fanno una pausa. Lo incinciante, davanti quella... Ligia in quei campionati del balapoi regionale che c'è questa fin di anno. Non si leggerà in te il focus della seconda ligia regionale. Qui è la contabla alta in Svizzera, quella si zavla alta ligia in Svizzera. A dire ligia, non che le smere equipe sgrigione date in balapoi. Roman.
3: Se tu senti le si zavla ligia, allora sa che non hai un po' potenziale di sviluppo fin c'è un anche la super ligia per una ferma squadra svizzera. Ma io credo che adesso hai il spiel... Quelle tre equipe, Val Poschiavo Calcio, Schloin Lioni, Erquire 97, des un spiel, de quelle regiunze in giù c'è il balapè e sferm, e qua c'è un spiel curà un tons. C'è un proprio podu mantenere la ferma posizione in il balapè. In mossa c'è schlo in grigion piglia in tum liascia tu saunza io era balapè in clea e a ponaduz, però su un altro livello sco ci sa fa schloino a quaira o drinval po schiavo era in ingiadina però era là su un tot un altro livello. Questo unisce quelle strais fermas regiuns i cler c'è quaira non tu che te normalmente in una seconda liga. De c'è la vartne per August, c'è schloines der ciao alai, val poschiavo, hai tu chi insieme in quella seconda liga.
4: Hier in ton schon eba
2: trist.
4: Tre eba fatti, schon per fin duvral pleit, trist.
2: Al cantun grigiun, non svenge, e giocadus con alta qualità, non svenge, e da bal in quel cantun, a con svenbo in a club, in una liga più alta che in seconda liga regionale, ai per mai schon trist. Gesta quera con quella intera infrastruttura, con quella massa di youth, massa di juvenils, juniors che datten Balkins da Monia Borkeu in club, che dat sin mainz alla seconda liga interregionale, più bugiene una la prima liga. E schon un pauet trist, c'è che den tonè de menziona al balapai a prutir al nivo e vinius enorms als de vos ons, als i vin da ot tot altra balapai che avon Dies ne von Vignons, con quella qualità che date noi sballa poi qua vest un giu von Vignons, da da forse in prima liga, ad orza quei struspus aival pli.
4: Rins realisesce semplicemente ni queren avanti si anzi, non sono dieci in tegen ceva con jetz club in quella seconda regionale, in club che ha combattiu, als de vosons con problems finanziali, il problem de trenaders e di ne puspenovs, attualmente per fin, ne gin president, queren avanti sia da negin presidente als an in per bunes olmes de vantirka di regen in te quel club den ton schen club schas in president in ferm om de vantir che sta den pau per quel club queren avanti sia da de principi di adine di ule fine mira he nus essen le steile del balla poi grjun lessen esser qui idol per tots den ton de pions bo plesche quals grand stems co quere deva als unser chanten avanten Nazi B con Petkovic de dich vergai
2: Und dann, quel muss sagen, ist da funktionar, bumm, aus dem Platz, ma beine, de was las Kulisse. Also, zur Queren, wenn das ja da als Sentiment, je in paar in Gijuri de was las Kulisse, je in tira Organisation funktionäsch a bo. Also, quel tech funktionäsch a bo, schalo la base, quel s Protagonist aus dem Platz, quel sa ebo funktionar.
3: Forse non ha un'era monuli in cletta, appunto, c'è nota velain della steile da Balapin Grigiuni, se ricordai nu da d'una tampa più anziana, madura, di Ginea, da vide Vladimir Petkovic, o da vide d'Atres, c'è un nuova a quia.
4: E ho capito che se ricordai, se avessi se ricordo gli anni quei tempi, sia sono cresciuto sì con Gabriel de Rungster, che era una volta sia, in De Marmels, a però deve essere il mainz in prima liga.
3: Sì, ma qua non esamo scelto in Cinoci o in Coppa Svizzera, per esempio, contro le ferme squadre della Super League.
4: Con chi sa, Magas Diocco?
3: Ci dera qui, studia, o io en conter Neuchâtel acquire alla Ringstrasse. Forse c'è Blers non ha una moinclette, ci sto proprio erfarelci per rester o per river su quel nivou. Qua comincia pro juniors, qua comincia da piccian su, se tu vive già là, per mai si impara il ponto a sco a rosa hockey. Questa non era l'impressione che si è in stanza abbiamo un 3-11 campioni svizzers. No, serios. E era là che non funziona oggi in di più. No. Tu stai fare le runde più perché tu rivesci anche la Challenge League scofaduz questo fa un le runde più per esempio scof quel che non fai una qui
2: le premesse vesse qui regge una volta sia l'infrastruttura d'Anton che ti hai in gara di in quella seconda lì in sì la scala sì hai trova sforz che ti hai di Roman enorms di va più vesse che in straccia di sai boschen us vesin Es braucht sind die Schwenions in der Queren Monte Siat in einem Premier League im Moment. Das ist schon sehr.
4: Ich schon der Monte, eine Fine Mira, eine Idee, ajos de Puspe Venice in quella seconda liga interregionale. Letzte Fine Mira eine per questa Saison con in Equipe che era stata più o meno insieme con Priau Cuyon Vergau. Den Ton, che ti Andias de Giovanni qui Nivel de balla poi io ho sentito in seconda liga regionale in seconda liga interregionale per parte clubs che vengono al da pagare in una biale somma ai giocatori quindi che forse se mi dao che semplicemente ho giusto per parte al da in budget che con stato per insomma se vi concorrenza è in una seconda liga da cui era senza che sono da voi sono di un po' problemi finanziali che am proprio ist um rafet fetch sils denes adosse lesni poppi aber am point sa schon nicht entscheidend din nova partenza con giocatori bia, agents, giocatori giovani con imperutina e indigenz che vogliono prendere passo per passo con un giovane trenador Nico Gruber, 39 anterior giocatori che vogliono proprio con la base push per venire passo per passo in avanti.
2: Questo è un'idea, in una nuova chat, non sto indietro alla seconda liga, d'antonio sono mai un per chilometro spinanen. Domat, per esempio, che è in mantun giugadurs juniors quel plaz da bal, e mincia sera occupaus, tutina è una marca il balapai regional. Adin, dalle donne scotte al somans in terza liga.
4: I va spert, magari.
2: È il totale fallita liga, se il mainz è domat, è una liga più alta, in quella seconda liga. Also, as grigiuns, ja, cun pinches excepcions, van al moment pichons da scala diuca, da scala si.
3: Restaina mo pro quaeran, osa se dici, precisci ce capita, quaera es ni relega in seconda liga, osa mince adversari, ci o a cunter qua, esa un l'impression ci o non se ne stagion in seconda liga, e ci fanno il passi no da promozion anti la interregionala. Io se capita precis qua, minciun ci ven quaira o c'ha quaira suo adversari volen battere questo.
4: Ah, clar.
3: Io se fa c'hai. Questo sun do la runda de Duton. X includent il ciom di mezz e nulla da fa un vart. E ho mettes, e ho feso una scubissa e c'ho qua capita.
4: La seconda liga regionale di Nestals de Vosons in una liga enorm oliva. Quando si usa Vosons, è de rare in equipa che davantir va Silviadi e di errar de vostri alle equipe scanne di chance fech savent fech ulif et des un espenaus in quella voi che querne vante si fa
3: quest stolen i to ches volen te sbatter ja non sascha quest riven da far quai scho quel plan de tuarna rinfre de dino ste giunder ciao scho quai va si
2: io al sentiment querne vante si del moment proprio in una situazione tipica. Si funzionation, wenn der Labial lanciata, schon successe, che usci van per quellas victorias, se sane vinien in ascinum nau flow, la chemia constat puspe l'equipa lo savani marchatra. In quella seconda liga, la qualità de cheu. Vai al contrari, me un success tutanina, cheu datas diu pongs, leu datas diu pongs, sai in una direction total fallida.
4: Quei oisci, la fin finale, se fe, bia el, ciao, noi che giuga durs. Talentaiter quer Biaskandau u Jorg Team Team Südostschweiz Sanda balla poi denton in tuo magari con quei squitch e luoni nega in altri causa

0: Il di der RTL.
1: Oz concorsa in mon, buonasera. La vischnaunca de Braille vuol sanar las pendicularas de Braille Wurz and Jast can del combatter con problems finanzials. La suprastonza comunala ha elavurau in a schligiazion pusseivla ansemen col cusei d'administrazion de las pendicularas e con l'accionaria principala Anavon S.A. Stati el fei ufficial. Als Details vuol la Vischnaunca presentar al Cusei Comunal a su enter in informazione pubblica a ottobre, dove il Pievel deciderà l'urna. Meier vai con le spendicolare da Da Rosa. Quelle vuolen investare varga 68 milioni francs in infrastruttura. Denter Router vegn il Hörnli Express remplazaus con una nuova cabina de 10 ad una sutiera remplazada con una nuova de 12 persones. Les lavurs entscheven quella stat a duein essere fin si la stadion dum virn du amelia 28-29, scrive les pendicularas. A Tumei asten habitantes e habitants puspei trovar tot normal laua. Quai a la Vischnaunca de Tumliasca comunicau suenter ca ella seconda in prova daua ai stada giobra. La Vischnaunca appalesce denton alle jaut, deschai sa meins 10 minutes laua, quai prejubriga tot las lingues en casa. Al Canton Grischun vol promover pli sistematica main affons e juvenils, os a la regienza tramets en consultazion in sbots per ina lege correspondenta. Fertonca la formazion al sport ni la sanadat ein regladas e la leja, manca in leja quei che pertocca la promozion e participazion ordai per la scola. La fine mira sa di da promover pli sistematica main affons e juvenils, da rinforza lor vush en capetel, ade contribui a lor protezion. En totes regions duen els affons e juvenils savesse sviluppa bain a veni accompagnai en lor integrazion sociala e politica. Tondo mai, tocca la proxima ga.
2: Seira soncia, denchella mesura va forse tot sanestro. Idee international dil sanestrers vainzen oz e den sguard fitch exakt ins dava avanz sitz sanestrers zur tot an scola.
3: Quel dera d'una giavane d'una più bocci dis da merda al mem tritt. Invece su mi tos duas snetz.
2: Mit taim pe oz in oter e sanester an scola er dretsch.
4: Quis sco oltre scolar sercem qualche difficoltà che accetta e prova da fare il melder l'androra is giuta.
2: Per noi sono in raccontosco ci era in eda, tempi passati ed in time sanestro in spudesdec bel is a scotter nox che è il drec lia mis nom Toni Poltera.
0: Da luz per luz.

Nicky Jam, Enrique Iglesias, dir sentia con El Perdon, che ci fisse di Stein per perdonare Cher e de Shup Shup Song.

0: essa sanastrer a vere mangsa nester dominant an stein dil dreit che jozende nin tema e dir nin problem ple però era che avant chuncanta se santons tot oter oz e il dediz chankin sit sanastrer se scusi che era e ne davant chuncanta se santons o anna caprez li saver drenin scunter da classa
1: Chunks e Chunkes droven cun preferenza lur mem schnester, surtout per activitäts die pretendem ger della motorica fina, della forza o della sveltezza, per exempel per scriver o erbüter della incina balla. Quei cino giova oz in di pü una grande rola, der enchevent sa sent tanz un no-go. Jürg Schorta es cresce sua Madulein ed abita oz a Megavil in Argovia. Del cevazin Chunk risponde al bedelum.
2: Es un schön. Dann haben sie geklappt, per Piz, per Cicè, auf der Kommandzeer schreiben, der Retter. Und wenn sie tänt, schmanciauer, wau, es geht la Tevla, schreiben la, wau, es geht la Schnestre, oder nie wie Vitalum. Bing! Hi! Es ist so manier.
1: Schfurzo, da drüber il Mem dret, per Schreiber in Schola, nu wal per adirce schreiben de Müdir del Tutlu Mem. Lenge di Nice pensionò, nun ege però pü müdo Mem per Schreiber.
2: Nein, den Prinzen schreiben wir da. Und das ist auch ein bisschen, aber lavorieren sie dann nicht mit der Schnestre.
1: Beata Steyer-Cordetta bitte il Sursees und so ein bisschen nicht dir, dass ein Mensch die Sterella dominant. Nascide sei er la Schuccianchigna. Tres un accident wie der Mem, o ella però gie de müdir.
3: Se was lei a gie d'imprender cul Mem dret, pot gie de gie pass un an de gie ent in ges. Infin ci dis de schionieto. E lui da gira di imprendere col dret. E oggi di comenzi col dret e c'è scritto una carta, c'è tutta una volta badi c'è scritto col schnester.
1: Heidi Henki Marux al gorda con sentiments mas dos wieder sie es prüms ans de scola con conscolares e conscolars ci füssen in se stos de natura chunks.
4: Quals klappan katzotzil mem e van de scrivere dritte punkt.
1: In Clare, perché che els magisters sforzavan più bot ils scolars de müder il mem per scriver, nu riva ne rela del tot.
4: Nu se. Quella volta già aveva che quel scrive col mem dret, u se scucci dice allegra col mem dret, e il snester quiz il crea il mem struppicio. Nu se.
1: Carla Blumenthal Baumann odo scola durant bot 50 anni. E la svessa non ege me intervenia su una scolara scrivava col mem snester, Oter assozava quei però enche vent un per decennis.
5: Perché c'è più facile all'oter dera stantus, o druvo da più ciura, struvava forza guardare con questa tinta, ci odò in pastrugli, allora più facile fisente stobo del magister la colpa.
1: E c'è da quella volta non si risciavano ils genitors a sana da dir qualciosa e forza per finias d'oster, suppone la magistra da cianfir.
5: E forse da fatta penso, ma mie fente, quello non è forse del tuo norme, il scel scriva col mem schnester. Di meno al magister varegge, son ragion da lì era il braccio da vos varta fatta. O der mince volta un paiada o qualcosa su quel mem, scel scriva all'otter col mem dret.
1: C'è un mem ci ven preferia ternus, ven declarò tres la dominanza della mitete del cervè, vizendaiva il mensch. A non es però finiosa propi clear, schal dret neer o chunk es una disposizium innata di mena de spönos an ascentia. Supponia veni una fixazium il miguel de las arenz il stedi embryonel. In mince cas, nus in poi in giun propi, schella es dret neera o chunk. Jürg Schorta.
2: Non sa perci, questo stucere entel schema F. Allora es tot in orden e... Hey, oggi in Dio, che halt mi do.
1: Oggi in Dio la situazione mudida in les scolas, che conferma Trudica Flisch Schmidt, magistra pensionata da Doberschan.
6: Che cosa era per me? Boom, e c'è stava di una di quei erano più grandi artisti, qui si scrivevano col mem schnester. Also, hey, erano da più, c'è un po' talentoso.
1: E quella ipotesa es river bedelum da comprover con noms da persumas da renom ci em gia success e ci deren chunks. Sanestreres, scu Marie Curie, Eminem, Albert Einstein, Raphael Nadal o Wolfgang Amadeus Mozart. Via libra di mena per lascer sviluppare il sifens precisu scè, scu c'el sum. Saia que cu la prima culur da legn il mem dret o il schnester.

Rina Karam, Flash Dance, What a Feeling, e a c'è sentimento di decuscia anche la sera sonce della Givia, it's tretesh da vost. Avanti ninti arci musical dat oz, anz accompagna anche musica romancia, da pop, nox, fin la sesa mesa, Bibi Vaplan e Cigu. Al microfono a zo accompagnia Toni Poltera, Fagena Bella Sera, Galdì e Fagè Pulit di Savez. Allora vin tot.

0: l'arch musical.
1: Io sono il Minchedi. Prima che io specie in una grande fine mira in suona, io sto un Minchedi di Tlunder, minimo un'ora, e poi massimo una scedisco va.
2: A me credo 80% di mio tempo libero fosse in la musica. Sin sot ero scegliere.
3: Volo siamo in cui pretendere che la gioventù d'Ozindina si ingaggia più per la musica instrumentale del nostro cantun. E sulle cifre mostrano ben sì che certe musiche grigiune hanno fatto di motivare la generazione giovane ad venire in società, mostrano le due voci che si accompagnano durante questa arte musicale che la musica instrumentale fascinasse per la gioventù d'Ozindina. Messo un breve net, flott, che voce di rotz della partita. Per cominciare, un dos fatz da vartmas dos jasts. Un de ques es Miguel de Mont. El a dejo tons, sta a muste, i fa per moment in gersunadi de cuginunz. Sper el lascia questura de musica nira pletere serena jäger. El a 21 ans, lavura sco disegnadura de construcción ota a Maia Vila i stübce actualmente webdesign a Turic. Far musica instrumentale insieme con otters e tenorella de pico per suonare un strumento.
2: Alla fine finale è il piacere di vostirci data a me la motivazione e dirci te fast insieme per la cominanza.
3: Miguel de Mont è della vista suonare in un'unione di musica sia un grandioso hobby.
1: I fa proprio bene di suonare con una compagnia. E poi alla fine vestiti è suentri che ha dominato tutto il devos. Perché così io è in aga dei romanzi, del shock dell'intero mondo, è in aga la chance che mi riesco con io.
3: Tutti due sono stati parte del ciom della brass band juvenils del Grigion della città passata. La musica di questa emissione è in extract del loro concert di fine giugno. In mezzo al programma è I Just Can't Wait to Be King o del film The Lion King. Tenor Serena Jäger in arrangement ci mossa che musica possa be far bain.
2: Nox vagna in ti registra, ma in adinda man sti record ci menzi no cal toc. Conzom perché ci è vera che rin spass da far, che da suonar cal toc, perché ci nox se menzi lo far cal schwenkers adinda vans, perché c'è un po' cal swing feeling da cal toc, ins conosceva cal toc, ins con di film naturalmente. Ed er ci vanno che il schwenker sia un erbe screcciani in delle note che vanno tutto improvviso o faccio da spero sveang. I dirigenti avevano allora più pac, placecchi, forse, tutto secondo. E allora lascia fare nux, però il nostro scolastro registro che l'era fatto perché che allora dice a facecchi è super, che è tip top. E credo che vanno tutti in generale i grandi placecchi.

0: Quel che fascinesce mi, che in domogna con chi fa uscire massa, che in domogna tutina da fare, alla fine c'è un tocco che tu ne fai bene, che in a lui c'è uscire, ma lei proprio quella musica tu ne fantastica.
1: Uge commentesce Miguel De Mont ci sono cornette entre la Società de Musica de Mustè, l'arrangiamento de Dorma Bainche no van giusto dudì. Se gli uven de 18 anni discorre del far musica, cominciano se sols giusto a l'ugir più ferm. Scovrì il mondo de musica instrumentale al più avantre don 3 anni, e de spelà exercitesce il regular manch, e qua è dovra disciplina.
0: Isa da forse in aga in dini che ti tacis a lei sta qui in di io fai l'altro di a plus entro in pli gref sento si dus dis a bi tres dis a bi in tacce bu fa me me bia vi su per che gioco che me me bia per ci ku dove si propri in bien tempo a bi ci ti sas qua ci ti as quel antrip num io qua a lu funzioni e con quelle su amici di a breve come ci inzlese dominati c'è pli gron.
1: E quale l'essere il giovane cornettista della sua selva?
0: Io mi ero dominato di sapere suonare la musica del militare in Aga, e poi questo in Aga è sapere imprendere bia, perché ti sto a sapere una massa, scuola, scala, su tutto quello in suonare, e poi io vedo che è bia, allora da qui è la motivazione che sto stavit l'undre dice l'undre per
1: Nude Starlander via, aller durante il ciom de musica della brass band de juvenils del Grigiunci an julio la sta passada a Schierst. Tant roter er pro il toc Fumfer and Funk.
0: Que era proprio stau quel toc che plagiva mi il meir, perché io se vel è suona quel ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, quel complicaus melodias, ti as ebbeci zunti u corche, che date più spät, che ich ebbe gina massa causa lo.
1: I c'è robes ci capiten tot in questo de concert che Miguel De Monte scrive con corpi d'orme dudin els prossims otme.

0: Arch musical. Temp per ivettas musicalas.
1: Tander las musicantas, ils musicants, che han interpretà il toc Fanfare and Funk, ils tunes, che voveva giusto du disco ultim, dera erse Reine Jäger. Davo Pax Plätz, es bada che per la juvna sur Mirana, es a clair che ser par d'ina musica de comune, nes be far musica, d'in per se ir mantegner tradizion. Sper,

0: Chi sa fer farens che chi testo schon stib dir, ma jens in se gelin per meter giu, jens che per far pos in testa ka ti. Jens che sa vedis der in sport corporal, aber du tegna testos trainar che et far in se no se che in sport ste wo du da giu scheia.
1: I come sa con quel sport a ser eine Jäger con no wants.
0: I creiera prevede mis frar, letzweva schon an chet con la posauna et Scucisa ma ragorda e reici mi mamma o domandò si vi ieri suonare un instrumento ed allora sono eida scu mataccia a quel instrumento parkour che davi adegna giù questi. Lo potevi sempre ora minci instrumenti da tempo ed allora sono in set stata ficida per la trompeta ed allora ogni scolast scu decilo un cevre e sei mir se cornette ed allora venne ad un set se cornette ed uscì e che in set sia in avanti.
1: E questo sal del cornet ne pare di essere stato che fosse, causa che la sua era mo con 21 anni con l'instrumento. Tanto rotter, appunto, per la brass band Cazzis, e là ha lasciato una c'è l'idea per c'è qua ci pertocca se viesco con cornetista.
0: Lo è per frangla fegna meira, ci forse in sicura sei lo e cantare più in avanti o se sono attuali senza un cornet, forse tangene da più di solo cornet, e che vau se bec anche mes menge grondes fegnameiras, perché ci vau se anche in studium da speres veci storm a concentrare in sequelin.
1: Sì, qua, e con una seconda o una terza voce, o appunto, forse in adesco solo cornetista, alci scler. Musica instrumentale, in special musica da brass, fascinesce alla jufna ci descresci da su a cunter. I duschetele a fascinare il toc o salutaris hostia ce la apadu sonar durante il ciom de musica della brass band de juvenils del Grigion della sta passada.
0: Con son di duet trantrem Jonathan Bates e Tom Hutchinson che era fitch impressionant cu ci el son sonon semen che lo can sober ci mince tungen ia et la controlla ci che els dus on se ni sis instrument ci sungen che ia schon fitch impressionant. I va anzets min c'è da gia, mecta, pelga inia.
1: Els du solists, c'è Serena Jäger Manzuna, sun musicists de profession. Sper lur rola sco solist, sun ese staatsmanaders de register de lefne de musica. A Serena Jäger a lur möd de sunar fa tschüfer pelia lina. L'em vera sche lur tuns moainten ere vo.

0: Calc musical. Nossa musica per vossas ureglias.
1: Ein il center de l'emission de Dots und Stats Miguel de Monti ser eine Jäger. Dus musicants ci comproven che musica instrumentale fascinescher la generazione giuvna. Per es es a clair. Eser part d'ina musica pretendi mince cas engagement. Ma alla fin es survenir in a vo in a pruna.
2: E cad in generale la musica d'atter fitch bler in stranescia u bler ed u dei et do me foi simplemente plagecre da da verca la cuminanza cun cala iocte da farca l'experiencia.
3: Quinta su far concert che ins gauda propi el applaus abbi que ei simplement el mer sentiment quinta ave.
1: In quel segn, iuzai las uraglias per mo imper ulteriurs tuns instrumentals interpretats de la generazion giuvna. Giust el prüm, in arrangement de la chanson One Voice de Barry Manilow. La survista de tot els tocs de quest emission che taiva zun rtr.ch/musica. Mes nombrai de Janet, stat bain e de la prossima.

0: Il di der RTL.
1: Oz cum casa in mon, buonasera. La vischnaunca de Braille vuol sanalas pendicularas de Braille vuorts andiast can del combatter cum problems finanzials. La suprastonza comunala ha elavurau ina schligiazion pusseivla ansemen col cusei d'administrazion de las pendicularas a cun l'accionaria principala Anavon S.A. Stati el fei ufficial. Als Details vuol la vischnaunca presentar al cusei comunal a su enter in informazion publica a oktober, due il pievel decider a l'urna. Meier vai con le spendicularas da Da Rosa. Quellas vuolen investar varga 600 milions francs en infrastruttura. Denter auter vegnel Hörnli Express remplazaus con ina nova cabina de 10 ad ina sutiera remplazada con ina nova da 12 personas. Les lavurs entscheven quella stat a duein esser a fin si la stadion d'un virn 2028-29, scrive les pendicularas. A Tumei astien habitantes e habitants puspei trovar tot normal laua. Quai alla vischnaunca de Tumliasca comunicau suenter ca ella seconda in prova daua a stada Jobra. La vischnaunca appalesce denton alle jaut de schai samains 10 minutes laua quai perjubudia tot les lingues en casa. Al Canton Grischun vol promover plissi stematica main affons e juvenils. Us alla regienza tramets en consultazion in sbots per ina lege correspondenta. Fertonca la formazion al sport ni ella sanadat ein regladas ella lege, manca ina lege coica pertocca la promozion e participazion ordai fer la scola. La fina mira sagi da promover pli sistematica main affons e juvenils, da rinforza a lor vusch en capetel, a de contribui a lor protezion. En totes regions duen els affons e juvenils savesse sviluppar bain a veni accompagnai en lor integrazion sociala e politica. Tondo mai, tocca la proxima ga.
0: La saira der RTL. Cun sempre verz. Hits. Escuvridas. Musica non-stop.

0: come on, come on. Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Jeu, cos'è giusto?
3: Cadel flip
2: delle liriche analisi in questo clima.
3: Er

vus al puls de la musica. Dal sempre vert, sur il hit, finter la scovrida. RTR. Usciver ja, scola vita.

Partenza da Jon Guidon. Per l'Eister oz darceu au part, il tren festina sü per val. Adiau, mes char comün natal, adiau, superbi pizlinart. Il tren festina vers il got, i vers la storta del cumgià. Ci sa, se torn. Ci sa. Ci sa, in mai a domandar au dot. Sper mai nuder avant in giun, ma uossa es da mia vart, scomincia volta curceo part, l'increscentun.

Nesa o Chatrina? Da men rauch. Chatrina ves tant besolin se lur in cor, un cor. Ma Nesa eils maranghins. A quale desetor? Chatrina nöble in ses fares duce sco il mel, ma Nesa racra vol sparniares nosce sco il fel. Scolasen tanter du stocks feinstun qua patir fom. Il mezz vasura cur les plein o femnas dal malom. Per quai la cerna fec subit, Chatrina dammi il man. E Nesa pocun rapse fit far nozzes cul plavan.